0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Radio.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, immancabili. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e da Angela.
2: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la nostra carrellata di sei canzoni, una per ogni decennio, che ci raccontano della musica leggera italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. A te Angela.
3: E come sempre iniziamo dagli anni 60 con una canzone che ci parla dell'estate del 1964 e di un amore che sembra terminare con la fine di quel mese di vacanze. Ce la propone Little Tony e si intitola La fine di agosto.

0: La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: l'inconfondibile voce di Augusto D'Aolio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi, poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandò. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: mi farà stare bene.
1: Anche questo pezzo di Caparezza è dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
2: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che insomma attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami

0: Tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri: falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
3: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km ad est del confine turco, nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
2: La cronaca ha quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo, che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera il TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
3: Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
2: Lo sport al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18.30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open, Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia, oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
3: È tutto. A più tardi.
4: Art Radio, solo grandi successi.
5: Ok, everybody listen up.
6: More music.
7: All day, every day.
8: Hey, this is Bruno Mars.
9: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.
12: We need to warn people.
13: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza, al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce non muore catartico, sembra fatto per noi.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: senso. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Art Radio. La storia continua.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco.

0: 7 minuti di straordinaria bellezza musicale. Love and Gover è la prima incursione di Diana Ross nel mondo della disco music, e pensare che per convincerla e farla sentire più a suo agio in sala d'incisione, Davis, uno dei produttori del disco, fece sistemare delle luci stroboscopiche e dei liquori, così durante la registrazione Diana iniziò a ridere e ballare, e si sente. 1976, da qui partiamo per una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con la musica soul, funk ed R&B, un'ora qui nella vostra radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri radioascoltatori e un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Apriamo con Roberta Gentile, pugliese di Andria, classe 1994, il nuovo talento della scena soul jazz di casa nostra. Il brano si chiama Bring It On.

Bring It On è il primo album della cantante pugliese Roberta Gentile, che per il suo esordio si avvale della prestigiosa collaborazione di Blue degli Incognito. Questa era la title track, era il 2021, No Ordinary Love, il singolo principale ed è la traccia di apertura del loro quarto album in studio, Love Deluxe del 1992, del gruppo inglese Sade, con l'inconfondibile voce della leader Sade Adu.

Ormai sono passati 5 mesi dal suo debutto in studio e Why Not More è un album di grande successo con tanti singoli che hanno scalato le classifiche del settore. Ascoltiamo Coco Johnson, questa collaborazione con YG Marley, figlio di Lauryn Hill e nipote di Bob Marley, con il brano che prende il nome dall'album, si chiama Why Not More, Coco Johnson.

Ed è il ritmo reggae di White No More, Coco Jones insieme a YG Marley. Chiudiamo la prima parte con un remix del DJ norvegese Kaigo di una cover di Steve Winwood del 1986, cantata da Whitney Houston sotto l'attenta produzione di Narada Michael Walden, Higher Love.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

riprende la normale programmazione con l'appuntamento delle novità discografiche. Lo facciamo con No Cap, che è il titolo della nuova collaborazione tra i Disclosure e Anderson .Paak, che si sta preparando al nuovo tour con Knet Lage. Lela James non ne ha mai abbastanza dell'amore, lo spiega in questo suo nuovo lavoro, che è il suo secondo singolo del 2025, si chiama Honesty.

Gli Century sono un quartetto di Houston, hanno realizzato questa bella cover di un brano di Jeffrey Osborne del 1990, Only Human, risalendo subito la classifica e piazzandosi al primo posto nei passaggi radiofonici negli Stati Uniti. Ex cantante dei Pieces of Dream, cantante soul jazz internazionale, Tracy Hamlin si sta preparando al suo settimo album. Nel frattempo ascoltiamola in questo lavoro che si chiama Nothing Can Stop Me Now.

Nothing Can Stop Me Now era Tracy Hamlin. Loro sono quelli di Oshila, Love You Down, sono i Ready for the World, band che andava fortissimo negli anni 80, adesso si sono rinnovati per affrontare le nuove sonorità. Questa è Feeling You.

Era Feeling You di Ready for the Wall. Del mese di settembre si apre nel miglior dei modi con l'arrivo del nuovo singolo dei Camera Soul, un brano che fa apprezzare ancora una volta lo stile Black and Soul della band pugliese, un progetto tutto made in Italy che ormai apprezziamo da tanto tempo anche grazie alla creatività dei fratelli Pippo e Piero Lombardi con la voce di Sabita V. Questo è I Love You Hard.

0: una seconda parte interamente dedicata alle novità. Abbiamo iniziato con Anderson .Paak, Disclosure con No Cap, Lila James con Honest, poi Century, Only Human, Tracy Emlin, Nothing Can Stop Me Now, Ready for the Wall of Feeling You e la bellissima I Love You Hard dei Camera Soul.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Don't Stop the Music, non fermate la musica, è il titolo di questa canzone del 2000 di Lionel Richie dal suo sesto album in studio Renaissance. Allora accettiamo l'invito di Lionel Richie perché noi tutti siamo schiavi del ritmo.

Slave to the Rhythm, la canzone è la quinta traccia del secondo album postumo di Michael Jackson, Escape, canzone scritta e registrata nel 1991 durante la sessione per l'album Dangerous, ma non fu mai pubblicata. Lui invece è un percussionista, arrangiatore, produttore, discografico. Hamilton Boannon ha collaborato con i più grandi, come non ricordarlo con questa sua hit del 1975 che si chiama Disco Stomp.

Un grande Hamilton Buannon con Disco on Stop. C'è aria di festa e divertimento in questo ultimo brano di oggi di Black Coffee. Si chiama Big Fun, sono la Kool & the Gang.

0: In chiusura di oggi, big fan della Kool & the Gang. E anche oggi abbiamo fatto un bel viaggio tra il passato e il presente nella musica soul, funk ed R&B. Un ringraziamento ai nostri radioascoltatori, un grazie per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vettorini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Estate.
4: Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
4: Tuffati nella musica di Art Radio.
5: Art Radio. Un'estate. Da brivido.
6: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Oh sì, davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. DEG,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
2: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: type.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: No, è mio! Papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando!» Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

ci fa dormire. Strappiamo una rosa con tutte le spine. Quanti segreti non dici, però ci siamo capiti. Lasciano segni, sorrisi, cicatrici.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
3: Snap. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
3: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. La storia continua. Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: Snap. No, è mio!
3: È mio! Mamma, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Art Radio. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
3: Precisamente tu che, come le bici, stai sempre in mezzo. Ed io ti suono ma no, tu sembra ti piaccia restare al centro. Ed ogni volta che dico smetto non

0: fatto per rivederci ancora.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
3: Oh sì, davvero bella.
2: Sai, da Visual Express

0: Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora. Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere. Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri. Visual Express, non vedo l'ora.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
2: raddoppia il gusto della tua estate.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

Bentornati amici di Arturo Elio con un nuovo appuntamento di Art Vintage, il programma che riscopre i cantanti, i cantautori, coloro che si sono distinti nella musica nazionale ed internazionale, e noi andremo a scovarne qualcuno di forte. Bene, in studio con voi Roberto Tibaldi e oggi tratteremo Lucio Dalla. Nasce a Bologna il 4 marzo 1943 e a Montreux 1 marzo 2012 purtroppo ci ha lasciato. È stato un cantautore, musicista e attore italiano, musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi cantautori della musica italiana, alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti. Si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale ed internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto in 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. La sua produzione artistica ha attraversato numerose fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale fino alla canzone d'autore, arrivando a varcare i confini dell'opera e della musica lirica. È stato un autore conosciuto anche all'estero e alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. Data la sua lunga carriera e la costanza dello sperimentare e rinnovarsi, la musica di Lucio Dalla è sempre sfuggita a qualsiasi tipo di etichettatura o classificazione per facilitarne meglio la comprensione. Tutta la sua produzione può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni in sanremesi 1962-1972, la collaborazione con Eroversi tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica tra il 1973 e il 1996, la fase pop degli ultimi alternata tra varie incursioni nella musica colta e accademica. E figlio del bolognese Giuseppe Dalla, nato 1896-1950, direttore in città del club di tiro a volo. Sarà descritto in Com'è profondo il mare, babbo che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, e della modista e casalinga bolognese Iole Melotti 1901-1976, che verrà ritratta nella copertina dell'album Cambio. Dalla trascorre la sua prima parte dell'infanzia nella sua Bologna, quando nel 1950 il padre muore stroncato da un tumore. La madre decide di istruirlo presso il collegio vescovile Pio X di Treviso, dove trascorre le sue scuole elementari, iniziando ad esibirsi in piccole recite scolastiche. Dalla tornerà a parlare della morte del padre in alcune interviste rilasciate nei primi anni Ottanta. Avevo 7 anni, provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane. Ancora così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarmela, a organizzarmela, a viverla. Questa mia solitudine è come un momento di benessere profondo, necessario per una corretta lettura dell'esistenza. Tra l'altro suo zio, Diodante Dalla, è stato un cantante melodico molto popolare negli anni 40 e 50. Proprio all'inizio di questi ultimi, piccolo Lucio impara a suonare la fisarmonica. Anche in merito a questo, Dalla ha più volte ricordato come sua madre fosse convinta di avere un figlio geneticamente portato per lo spettacolo, non ostacolandolo mai nei suoi propositi di entrare nel mondo della musica. Avevo 11 anni quando mia madre, donna strana, una stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in uno studio psicotecnico di Bologna per un test sulle mie attitudini. Risultò che ero un mezzo deficiente. Ancora mia madre sospettava fossi un genio, anche per questo mi lasciò partire a 15 anni per Roma. Ero l'uomo censura, grande boss diviso fra Sigaro, Ballantines e Corsa dei Cavalli. Il percorso scolastico di Dalla non sarà mai lineare: terminate le scuole d'obbligo, inizia prima ragioneria, passando poi al liceo classico e infine al liceo linguistico. A scuola andavo male, ricorderà l'artista, preferivo andare in giro a suonare. A 17 anni ero già a Roma a fare musica. Tornato adolescente a Bologna, si appassionava alla musica jazz. Walter Fantuzzi, marito della socia della sartoria della madre, per il suo 10° compleanno gli regala un clarinetto. Così il giovane Lucio, da assoluto autodidatta, impara a suonare lo strumento, esibendosi in alcuni gruppi dilettantistici della città. In qualità di clarinettista diviene membro di un complesso jazz bolognese, da Reno Dixieland Band, da cui fa parte anche il regista Pupi Avati, il quale, sentendosi chiuso dal talento di Dalla, abbandona presto il gruppo, trovando in futuro la via del cinema. Sempre a quel periodo risale l'incontro con Becker, il leggendario trombettista statunitense. Lucio è poco più che un ragazzino, è già virtuoso al clarinetto, viene invitato a suonare più volte con il grande jazzista
che all'epoca viveva a Bologna. L'artista, in un intervento raccolto nel suo libro Gli occhi di Lucio, racconta come all'epoca guardassi in maniera un po' schizzinosa la musica leggera, perché ero jazzista sorprendentemente bravo già a 15-16 anni. Bene, a questo punto vi lascio ascoltare una delle più belle canzoni di Lucio Dalla e vi do l'appuntamento a domani con Arte Vintage, naturalmente su Arte Radio. Da Roberto Tibaldi è tutto e voi fate i bravi. Dice che...

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano. Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: No, è mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zena di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte della piccola. È risultato intanto positivo alla difterite anche un cuginetto della bimba, è ricoverato all'ospedale dei bambini. La procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona.
7: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono due le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta a una fuga di gas.
8: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
7: Addio una delle grandi protagoniste della vita culturale ed editoriale italiana. Rossellina Archinto si è spenta ieri all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure a Genova. Nata a Genova il 29 giugno 1933, si era laureata in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo gli studi aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, frequentando la Columbia University di New York, esperienza che avrebbe contribuito a formare il suo originale sguardo sul mondo dell'editoria e della cultura. Il passaggio decisivo della sua carriera arriva nel 1963, quando, rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice destinata a segnare una svolta nella storia dell'editoria per l'infanzia.
8: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2,02 euro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
7: La Formula 1, George Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, l'Alfin di Gasly chiude la zona punti alle 16 la pole.
8: È tutto, a più tardi.
1: Art Radio, solo grandi successi.
9: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
10: Questa è Art Radio.

poi ci ritornano in casa, portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti che applaudono, non li vogliamo più.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche,

0: prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Art Radio Estate.
6: Art Radio Estate.
7: Art Radio Summer.
5: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
6: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
8: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
9: Questa è Art Radio.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
4: Art Radio. Resta qui.
5: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche, ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

Vedere nel sole del giorno vorrei, guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prendo, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
4: Ah sì? Davvero bella!
3: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
4: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
3: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
4: Visual Express, non vedo l'ora!
5: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
6: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
5: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
6: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
5: Buon cibo,
6: bevande di qualità e zero pensieri.
5: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
6: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
5: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
6: raddoppia il gusto della tua estate.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Ok, everybody listen up. More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
6: Art Radio Prima.
7: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
9: More music.
10: We need to warn people.
11: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
12: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
11: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
12: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
11: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
12: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
11: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Che bello quando sei dietro le quinte e aspetti che si apra il sipario. E quando lo fai, tu sei lì, emozionata, silenziosa e sorridente. Andrà tutto bene? Ma sì, tanto io mi chiamo musica, sipario. Ed eccomi qui, sono tornata insieme alla mia musica. Ah, la musica. Posso dire del secolo scorso? Ma sì, in questo programma tutto è concesso. Discografia degli anni 60-90. Io sono Franca Landi e sarò insieme a voi su Arte Radio Dab con la musica più bella degli anni passati.

Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e che ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente e nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. Alda Merini.

In una stanza silenziosa c'erano quattro candele accese. La prima si lamentava: «Io sono la pace, ma gli uomini preferiscono la guerra, non mi resta che lasciarmi spegnere». E così accadde. La seconda disse: «Io sono la fede, ma gli uomini preferiscono le favole, non mi resta che lasciarmi spegnere». E così accadde. La terza candela confessò: «Io sono l'amore, ma gli uomini sono cattivi e incapaci di amare, non mi resta che lasciarmi spegnere». All'improvviso nella stanza comparve un bambino che piangendo disse: «Ho paura del buio». Allora la quarta candela disse: «Non piangere, io resterò accesa e ti permetterò di riaccendere con la mia luce le altre candele. Io mi chiamo Speranza». Anna come

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Franca Landi.
3: Anche quando sei sola, devi prenderti cura di te stessa. Quando mangi da sola, metti una bella tovaglia, piatti e posate. Prepara un buon pasto, versati un bicchiere di buon vino. Accendi la radio, ascolta un po' di musica. Vestiti sempre elegante, profumati, truccati ma non troppo. Quando esci metti dei gioielli. Togli sempre una spilla, un anello e un braccialetto. Meno è meglio di troppo. Bisogna sempre avere fiori in casa, non sentirti in imbarazzo a bere qualcosa da sola in un bar, ad andare al ristorante, al cinema e a teatro. Non lamentarti perché sei sola. Goditi il caffè bollente, l'umorismo del film che stai per vedere. E se ci riesci, scrivi, scrivi, scrivi lettere, scrivi poesie, leggi libri, scrivili. E se puoi, non pensare a ciò che non hai avuto.
4: E verrà, viene già sete, le verrà nel tempo.

diciamole le parole belle, quelle che fanno paura. Esempio: mi manchi, ti penso, ho bisogno di te, sono felice. Sono solo parole, ma ci tengono abbracciati alla vita. Le parole quelle che fanno luce, che bruciano, che salvano. Non teniamole dentro, diciamole. Siete all'ascolto di Art Radio.

State ascoltando Art Radio, la voce narrante di Franca Landi, e come dico io, me medesima. Art Radio, vi do qualche contatto. Allora, vediamo un po' i nostri contatti telefonici. 348-77-23464 oppure 344-56-53-899, dove potete anche richiedere di essere inseriti nella nostra nuovissima WhatsApp community. Bene, si continua con la musica, è la volta di Ivan Graziani.

panorama musicale è pieno di nomi femminili. Di franche ne ho trovate poche e questa Franca Ti Amo di Ivan Graziani mi garba molto. Benissimo, siamo giunti così al termine di questa programmazione, al termine del programma Nostalgicamente, almeno per quest'oggi. E che devo dire? Devo dire che vedo già le tende, scegliete voi il colore, a me piacciono rosse, quelle del sipario. Vedo che si stanno già muovendo, chiudendo, quindi Franca vi saluta e vi aspetta alla prossima, ma fate i bravi che oggi già lo siete stati. Ciao, sipario.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
5: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
6: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
5: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise, sul diesel il pieno potrebbe costare ancora di più.
6: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
5: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve Stabia.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Art Radio.
1: La storia continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
4: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
4: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
4: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice e curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma

0: Prima di salutarci, vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Art Radio, solo grandi successi.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche
3: grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
0: Questa è Art Radio.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
4: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
1: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
2: La cronaca ad Allumieri, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
1: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro-nord. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
2: Traffico weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da bollino nero.
1: Volley: l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo scherma, taekwondo e lotta.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Stai ascoltando Art Radio.
4: Ok, everybody listen up.
5: More music.
6: All day, every day.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
9: Art Radio Prima.
10: Art Radio Prima.
9: Tutte le radio hit del momento.
11: In esclusiva per te.
12: More music.
13: We need to warn people.
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
17: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
18: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
17: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
18: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
17: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
18: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
17: Non fartelo raccontare. Vivilo!
16: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro San Nibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
1: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio, un'estate da brivido.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23.

0: 24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Fruntino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Heart Radio.
3: Hands up.
2: Stai ascoltando Heart Radio.
3: Hands up.
4: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. Resta qui.
4: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
5: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
4: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
5: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
4: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno

0: goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
0: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
0: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-35-22-797. D&G,
0: raddoppia il gusto della tua estate.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Alariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Bentornati amici di Artoregio con un nuovo appuntamento di Art Vintage, il programma che riscopre i cantanti, i cantautori, coloro che si sono distinti nella musica nazionale ed internazionale. Noi andremo a scovarne qualcuno di forte. Bene, in studio con voi Roberto Tibaldi e oggi tratteremo Lucio Dalla. Nasce a Bologna il 4 marzo 1943 e a Montreux 1 marzo 2012 purtroppo ci ha lasciato. È stato un cantautore, musicista e attore italiano, musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi cantautori della musica italiana, alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti. Si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale ed internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto in 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. La sua produzione artistica ha attraversato numerose fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore, arrivando a varcare i confini dell'opera e della musica lirica. È stato un autore conosciuto anche all'estero e alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. Data la sua lunga carriera e la costanza dello sperimentare e rinnovarsi, la musica di Lucio Dalla è sempre sfuggita a qualsiasi tipo di etichettatura o classificazione per facilitarne meglio la comprensione. Tutta la sua produzione può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni in sanremesi 1962-1972, la collaborazione con Eroversi tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica tra il 1977 e il 1996, la fase pop degli ultimi alternata tra varie incursioni nella musica colta e accademica. E figlio del bolognese Giuseppe Dalla, nato 1896-1950, direttore in città del club di tiro a volo. Sarà descritto in Com'è profondo il mare, babbo che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, e della modista e casalinga bolognese Iole Melotti 1901-1976. Che verrà ritratta nella copertina dell'album Cambio. Dalla trascorre la sua prima parte dell'infanzia nella sua Bologna, quando nel 1950 il padre muore stroncato da un tumore. La madre decide di istruirlo presso il collegio vescovile Pio X di Treviso, dove trascorre le sue scuole elementari, iniziando ad esibirsi in piccole recite scolastiche. Dalla tornerà a parlare della morte del padre in alcune interviste rilasciate nei primi anni Ottanta. Avevo 7 anni, provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane. Ancora così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarmela, a organizzarmela, a viverla. Questa mia solitudine è come un momento di benessere profondo necessario per una corretta lettura dell'esistenza. Tra l'altro suo zio, Riodante Dalla, è stato un cantante melodico molto popolare negli anni 40 e 50. Proprio all'inizio di questi ultimi, piccolo Lucio impara a suonare la fisarmonica. Anche in merito a questo, Dalla ha più volte ricordato come sua madre fosse convinta di avere un figlio geneticamente portato per lo spettacolo, non ostacolandolo mai nei suoi propositi di entrare nel mondo della musica. Avevo 11 anni quando mia madre, donna strana, una stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in uno studio psicotecnico di Bologna per un test sulle mie attitudini. Risultò che ero un mezzo deficiente. Ancora mia madre sospettava fossi un genio, anche per questo mi lasciò partire a 15 anni per Roma. Ero l'uomo censura, grande boss diviso fra sigaro, Valentine's e corsa dei cavalli. Il percorso scolastico di Dalla non sarà mai lineare: terminate le scuole d'obbligo, inizia prima ragioneria, passando poi al liceo classico e infine al liceo linguistico. A scuola andavo male, ricorderà l'artista, preferivo andare in giro a suonare. A 17 anni ero già a Roma a fare musica. Tornato adolescente a Bologna, si appassionava alla musica jazz. Walter Fantuzzi, marito della socia della sartoria della madre, per il suo 10° compleanno gli regala un clarinetto. Così il giovane Lucio, da assoluto autodidatta, impara a suonare lo strumento, esibendosi in alcuni gruppi dilettantistici della città. In qualità di clarinettista diviene membro di un complesso jazz bolognese, dal Reno Dixieland Band, da cui fa parte anche il regista Pupi Avati, il quale, sentendosi chiuso dal talento di Dalla, abbandona presto il gruppo, trovando in futuro la via del cinema. Sempre a quel periodo risale l'incontro con Becker, il leggendario trombettista statunitense. Lucio è poco più che un ragazzino, è già virtuoso al clarinetto, viene invitato a suonare più volte con il grande jazzista
che all'epoca viveva a Bologna. L'artista, in un intervento raccolto nel suo libro Gli occhi di Lucio, racconta come all'epoca guardassi in maniera un po' schizzinosa la musica leggera, perché ero jazzista, sorprendentemente bravo già a 15-16 anni. Bene, a questo punto vi lascio ascoltare una delle più belle canzoni di Lucio Dalla e vi do l'appuntamento a domani con Arte Vintage, naturalmente su Arte Radio. Da Roberto Tibaldi è tutto e voi fate i bravi.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: vita.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Art Radio. La storia continua.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Art Radio. Resta qui.
3: No, è mio. Papà, guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
8: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
9: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno due persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
8: Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
9: La cronaca: arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. E ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
8: E nell'Eccese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
9: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città, con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
8: Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
9: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
10: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Ok, everybody listen up. More music.
6: All day, every day.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Hello. Katy Perry and you're listening to
9: Art Radio Prima.
10: Art Radio Prima.
9: Tutte le radio hit del momento.
11: In esclusiva per te.
12: More music.
13: We need to warm people.
14: No matter what. No matter what. You got.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, web radio italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
0: All'Ariano, accendi l'energia.
1: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
0: Quattro giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
1: Venerdì 4, dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
0: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
0: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Ok, everybody listen up.
3: More music.
4: All day, every day.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
7: Art Radio Prima.
8: Art Radio Prima.
7: Tutte le radio hit del momento.
9: In esclusiva per te.
3: More music.
10: We need to warn people.
11: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
12: Lady.

0: previsioni ANAS di traffico per il weekend. Questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani, infatti, torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 21, nella mattinata di sabato 22 e nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto l'invito a mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti, rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 808 41 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

E ciao a tutti quanti ascoltatori di Art Radio, io sono Mattia e come ogni martedì siamo qui sui canali di Art Radio dalle 5 alle 6 per il mio format Chuck Parliamone. Questo è il settimo episodio e la scorsa settimana ho portato Spider-Man Brand New Day, un episodio che mi ha tolto molta energia perché ho cercato di racchiudere in un'ora appunto di puntata un film insomma bello pesantino a livello di minutaggio. Poi quello prima era l'Odissea di Nolan, quindi sono stati due episodi abbastanza impegnativi, però oggi ritorniamo un po' su quello che piace soprattutto un sacco a me, quindi l'horror. E la puntata di oggi è su Okum di Damien McCarthy. E allora, su questo film in realtà ho da dire parecchio, perché è uno dei pochi film che quest'anno ho rivisto più di una volta, ma l'ho rivisto principalmente perché la prima volta non mi era piaciuto moltissimo, perché non ero riuscito secondo me a leggere bene quelle che erano un po' le sottotrame che questo regista, tra l'altro che viene da due film anche abbastanza interessanti, uno è Cabé, molto carino ma nulla di incredibile, l'altro invece è Oddity, che consiglio a tutti quanti gli amanti dell'horror di guardare perché è una piccola gemma. E ecco, McCarthy con questo Okum secondo me ha fatto un saltino di qualità. È un film perfetto? No, assolutamente no, però è sicuramente un buonissimo film, tratta tra l'altro delle tematiche molto interessanti, ma su quelle poi ci arriviamo dopo. Dicevo che è uno di quei film che mi ha fatto riflettere abbastanza e ha richiesto un po' la mia seconda visione, perché la prima volta appunto ho sottovalutato un pochino il film, non mi aveva preso moltissimo, soprattutto sulla parte del finale secondo me non si era chiuso nella maniera migliore. Poi ci sono alcuni personaggi che, anzi soprattutto un personaggio in particolare che diciamo non ha avuto una chissà quale caratterizzazione che mi aspettavo, quindi mi aveva lasciato un po' con l'amaro in bocca. Però ho detto no, sai che c'è, qui tocca andare una seconda volta a vederlo, perché sentivo proprio di essermi perso qualcosa. Ed effettivamente guardandolo la seconda volta ho detto sì, mi ero perso decisamente qualcosa, quindi sono riuscito a guardarlo meglio. Ricominciamo tra due secondi.

Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Stavamo parlando di Okum di Damian McCarthy. Per chi si è perso questi minuti finali, tranquilli, siete ancora in tempo. Stavo un po' presentando il film e stavo parlando un po' di questo regista che insomma si presenta con un film molto coraggioso, devo dire, perché stiamo parlando di un film che in America è arrivato molto molto tempo prima in confronto a noi, e gli americani, per esempio, ci hanno perso un po' la testa per questo film, l'hanno descritto come uno degli eventi horror dell'anno. Poi io mi sono già fatto un po' la mia idea sui fenomeni horror dell'anno, anche se ne devono ancora uscire tanti. Ecco, domani esce Insidious, esce Camp Miasma, c'è Resident Evil ora a settembre, insomma ci sono ancora tante uscite, ma io un mio quadro me lo sono fatto. Però questa era sicuramente un'uscita che aspettavo e che mi aveva messo molta molta curiosità. Gli americani l'hanno descritto come un qualcosa di incredibile. Io devo dire che ovviamente, partendo con la parte non spoiler per chiunque debba ancora recuperare il film, ovviamente non vi rovino le sorprese, state tranquilli. Devo dire che è un film che, appunto, dicevo, mi ha fatto riflettere. Non l'ho trovato spaventoso come dicevano in America. Gli americani hanno dato un rating anche su Rotten Tomatoes di 90 su 100, che per me è leggermente tantino, perché 90 su 100, poi lo sapete sempre, ne parliamo in ogni puntata, quando si parla di incassi, di budget di creazione, di insomma votazioni, stiamo parlando sempre di cose molto secondarie, che comunque sia fanno la loro parte, perché alla fine bisogna anche accettarlo che il pubblico va in sala anche basandosi su queste votazioni, sugli incassi, però certo non è tutto. Infatti, ad esempio, questo film per me non è da 90 su 100, è un buonissimo film perché affronta varie tematiche, tra cui la tematica delle droghe, la tematica della perdita familiare e la tematica anche del dolore, un dolore che il protagonista di questo film deve elaborare. Lo fa scappando un po' insomma da casa sua per andare in Irlanda. E insomma subirà un trauma, perché dovrà affrontare una situazione per niente semplice, e attraverso questo trauma però diciamo che riuscirà a riconnettersi un po' con quel lato di sé che aveva perso a causa di un lutto che poi vi racconterò ora mentre parleremo del film. Quindi è un film che, devo dire, non è da 90 su 100 per me, però è un buonissimo film che vi consiglio di andare a guardare, se soprattutto siete amanti un po' del elevated horror, ecco, mettiamo così, è un termine che io odio, lo usano tantissimi, io lo odio, però in questo caso devo dirlo perché è il modo più semplice per poter descrivere questo film. È un film che dosa benissimo i jumpscare, ed è una cosa che a me danno fastidio, ma non per la paura, proprio perché quando si usa una tecnica, qualsiasi essa sia, all'interno di un film abusata troppo, comincia a darmi fastidio. Ma ci arriviamo tra due secondi.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito il nostro discorso su Wokum di Damian McCarthy. Eravamo proprio entrati ora nel vivo della parte non spoiler e stavo dicendo che appunto per me questo film non è un film perfetto, ma che appunto magari potrà diventarlo con il tempo, non lo so. Diciamo che si scoprirà un po' più avanti, perché è un film che sicuramente mi ha soddisfatto, ha un po' di problematica a livello di scrittura, però ci sono delle cose che mi sono piaciute tantissimo e che elencherò a breve. E dicevo che affronta varie tematiche, affronta la tematica, una tematica molto importante tra l'altro anche ai fini della trama sulle droghe, e la tematica appunto della perdita familiare, del lutto, e un po' anche del ritrovarsi, quindi ritrovarsi a livello di animo, ed è un po' quello che il nostro protagonista farà. E una cosa che mi è piaciuta, partiamo subito diciamo dalle cose che mi sono piaciute, quindi diciamo che farò spoiler e non farò spoiler. Se vi accollate questa cosa potete tranquillamente rimanere, se invece volete tenervi tutto quanto per voi e non volete ancora sentire nulla su questo film perché siete magari in procinto di andarlo a guardare, vi dico subito allora di fermarvi qua. Partiamo con le ambientazioni. Io non vedevo un horror con delle ambientazioni fatte bene così tanto da parecchio tempo, perché non tanto con Cave ma con Oddity McCarthy aveva saputo dimostrare di ricreare un po' delle ambientazioni tetre, cupe, si vedeva che era un po' le acque in cui lui insomma nuotava molto volentieri, e con questo film l'ha dimostrato, perché vediamo questo bosco molto rurale in Irlanda, questo hotel molto cupo, mi ha dato proprio quelle vibe da Overlook Hotel di Shining. Tra l'altro ci sono anche delle inquadrature che mi hanno proprio ricordato lo Shining di Kubrick, e insomma questo bosco molto tetro, e soprattutto è un bosco che finalmente negli horror si fa sentire. Voi mo me scambierete per matto, perché che significa il bosco che si fa sentire? Nel senso che è un'ambientazione che finalmente riesce a comunicare un po' d'ansia, che però mi sarebbe piaciuto che McCarthy insomma secondo me poteva leggermente renderlo un po' più centrale per alcuni spunti della trama, però comunque va bene così. L'hotel, questo hotel dove viene ambientato, dove è ambientato Wokum, è proprio dentro questa foresta, dentro questo bosco, e si fa sentire molto l'ansia insomma di questa zona. L'hotel stesso è molto cupo, ci sono alcuni personaggi come il direttore di questo hotel che vediamo inizio film, che spaventa i ragazzini raccontandogli la storia di questa kayak, di questa strega del folklore irlandese che appunto rapisce i bambini, quindi già lì insomma mi ha messo molto curiosità, perché ci sono questi personaggi che si nascondono quasi. C'è Fiona, che è un'altra donna che lavora in questo hotel, che tra l'altro sarà poi la prima vittima insomma di quello che è un gioco molto più grande. Troviamo Albi, che è un altro inserviente, che tra l'altro avrà un ruolo importantissimo soprattutto nel finale della storia, perché grazie a questo personaggio scopriremo un elemento chiave per tutta quanta la storia. E ora arriviamo tra 2 secondi con la presentazione degli altri personaggi.

Ripartiamo subito, amici collegati qui su Art Radio, per continuare il nostro discorso su Wacom di Damian McCarthy. Eravamo entrati nel pieno della parte, diciamo, spoiler, per chiunque si fosse perso la parte, diciamo, uno spoiler. Riassumo dicendo che per me questo è un ottimo film, anzi un buonissimo film, ottimo no, ma un buonissimo film horror. Avevo detto che comunque sia, mi è interessato per tantissimi aspetti. Cito anche tra l'altro la fotografia, c'è un ottimo uso della fotografia che poi nella parte spoiler approfondiremo di più, e anche la costruzione di molti personaggi che sembrano secondari ma che in realtà non lo sono, soprattutto il protagonista, tra l'altro molto odioso, ma è fondamentale questo suo senso di odio verso il mondo, questo senso di antipatia verso tutti è fondamentale. Quindi ripeto, se cercate un horror particolare che non sia comunque uno slasher pieno di sangue o altro, ma con una storia abbastanza raffinata, molto particolare, che può tenervi incollati allo schermo, ecco, questo è il film perfetto per voi. Parlavo del fatto che appunto le ambientazioni di questo film per me sono incredibili, sono davvero molto molto molto ben fatte, che McCarthy già ci aveva abituato a queste ambientazioni molto cupe. Stavo parlando anche dei personaggi che si trovano all'interno di questa storia. Stavo citando per esempio Albi, che è uno degli inservienti dell'hotel. Troviamo Mal, che tra l'altro sarà un altro personaggio molto molto importante all'interno della storia, e quindi anche questo mi è piaciuto parecchio. Una cosa che invece mi è piaciuta e non mi è piaciuta è la parte della strega, perché sì, il vero nemico, il vero problema, ma non è l'unico, di questo film è questa Kayak, questa strega di cui appunto si narra già all'inizio del film. Si sente parlare molto spesso, c'è il personaggio di Om, intanto descriviamolo subito, poi alla strega ci torniamo dopo. Il film parte innanzitutto con la presentazione di questi due personaggi che vagano nel deserto, ma come nel deserto, che significa? Infatti sono un bambino e un uomo, che hanno questa bottiglia dentro, hanno questo foglio che è rinchiuso dentro questa bottiglia di vetro, trovano questo cerchio colorato di rosso, e diciamo che questo episodio si chiude con l'uomo che cerca di spaccare insomma la bottiglia di vetro, ma non riesce perché attorno a lui nel deserto c'è solo sabbia. Prova a spaccarla in testa al ragazzino, solamente che poi l'episodio si interrompe e si passa al film, e ci viene presentato Om, che è appunto il protagonista di questo Wacom. Ci viene presentato come uno scrittore molto famoso, i suoi libri, i suoi romanzi comunque sia sono un sacco apprezzati, e lui sta finendo questa trilogia di Conquistadores, trilogia che però al momento è bloccata all'ultimo capitolo perché Om sta cercando di trovare il finale adatto per questa conclusione. Continuiamo la storia tra poco.

Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Ricominciamo subito perché eravamo nel pieno del nostro discorso su Welcome di Damian McCarthy. E avevamo fatto un po' il succo del discorso, elencando quello che soprattutto mi era piaciuto. Poi andando avanti, insomma, parleremo anche di quello che non mi ha convinto molto. Ma eravamo alla presentazione del nostro personaggio, Om Bauman. Appunto, lo avevo descritto come uno scrittore che era alla ricerca dell'epilogo di questo suo ultimo capitolo della trilogia di questi conquistadores. E che cosa fa? Decide, insomma, di partire per l'Irlanda, ma non solo per finire, insomma, questo racconto, ma soprattutto perché durante la storia sappiamo che i genitori di Om sono morti entrambi da parecchio tempo, quando lui, insomma, era più piccolo, era un ragazzino. Sappiamo che quando Om arriverà, insomma, in hotel, poi parlerà con Fiona, appunto questa donna che lavora all'interno dell'hotel, insomma avrà anche vari dialoghi con lei, anzi si aprirà parecchio, cosa che tra l'altro è più unica che rara, perché ci viene presentato come un personaggio estremamente negativo, perché non ha interesse nel conoscere le persone, è una persona molto sgarbata, sta molto nel suo, cortese. Quando arriva in questo hotel, che tra l'altro lo raggiunge perché i genitori, appunto, sono morti entrambi quando lui era piccolo, e gli ultimi momenti di vita in cui i genitori erano stati bene e felici entrambi erano appunto in questo hotel in Irlanda, e quindi lui si è conservato le ceneri dei genitori e decide di andarle, insomma, a mettere in questo posto, precisamente in questa specie di quercia enorme in cui la madre si era scattata una foto quando era ancora, appunto, in vita, ed era molto, insomma, era felice in quella foto. E quindi Om andrà alla ricerca di questa quercia per lasciare lì le ceneri dei genitori, nel mentre fare una settimana, insomma, di riposo, di stacco da tutto, per continuare il suo libro e magari anche per ritrovare un po' se stesso, perché lo vediamo che è un personaggio che pensa molto, estremamente pensieroso. E con questa Fiona avrà, appunto, vari contatti, vari dialoghi, ed è l'unica persona che davvero riesce un po' a far aprire quella che è un po' la mente e il cuore di Om. E già da quel momento vediamo che un po' il personaggio cambia, nel senso che lì ci viene presentato il vero elemento negativo della storia, che sembra l'unico ma che non è, perché dopo aver presentato questa foresta, il suo arrivo, la leggenda della strega che viene presentata da questo direttore dell'hotel, dal capo dell'hotel a questi ragazzini, l'unica cosa che, appunto, viene legata alla strega all'inizio è il discorso che Fiona fa, dicendo: in questo posto, oltre alle altre camere tutte quante normali, c'è una suite insomma legata appunto alle coppie, quindi una suite per magari per chi si era appena sposato, insomma è una camera molto grande che però non viene più usata, perché il direttore dice che in quella stanza, insomma, è stata intrappolata e rinchiusa una strega. Om ovviamente è una persona che non crede a queste cose. Ci viene presentato subito dopo il personaggio di Albi, che è un inserviente che lavora nell'hotel, un inserviente che tra l'altro è praticamente un Om, solamente che al contrario, perché anche lui scrive, e c'è la scena, appunto, in cui racconta le vicende con la strega. E anzi, ci rientriamo tra un secondino.

Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Ogum. Eravamo proprio nel piano della parte spoiler, quindi attenzione, chiunque si sia collegato ora, spoiler, allerta spoiler. Parlava appunto della leggenda della Kayak, di questa strega, di come ci viene presentata, oltre che da Fiona, dopo l'arrivo di Om in questo hotel. C'è appunto Albi, che è questo inserviente, che racconta ad Om per la prima volta il suo primo incontro con la strega. Quindi in pratica dice di aver sentito dei rumori dentro questo ascensore, che una certa si è aperta alle sue spalle, gli ha fatto vedere il cappello e attraverso la grata dell'ascensore accende con un accendino, insomma fa luce e vede appunto questa strega che compare dal buio. Però questa strega all'inizio, e sto per dire una cosa forte, me ne rendo conto per chi sa di cosa sto parlando, all'inizio il film mi ha dato un po' un effetto alla The Blair Witch Project. Ovviamente poi questo, ho citato un grandissimo film horror che sicuramente un giorno vi porterò magari in una classifica speciale, perché ovviamente stiamo parlando di un film horror del 99 che ha fatto la storia, ma poi a questo ci arriviamo. L'unica differenza vera è che questa Kayak, questa strega, svolge una funzione totalmente diversa, perché all'inizio la percepisci la sua presenza all'interno dell'hotel, ma non la vedi, e quindi ti ricorda un po' The Blair Witch Project. Poi però Ogum si trasforma e McCarthy la fa venire un po' più centrale come elemento, quindi comincia a vederla già in faccia. C'è addirittura una scena di inseguimento dove insegue proprio Om, quindi totalmente scompare quell'effetto dalla The Blair Witch Project. Però all'inizio mi è piaciuto, l'ho gradito, perché il film mi ha dato proprio quella sensazione di è lì ma non la vedi, e questa cosa mi è davvero un sacco piaciuta, perché a volte le cose più cattive e più malvagie nei film horror non sempre si devono vedere, ed era da tempo che non percepivo questa cosa. Comunque, dopo questo incontro, tra l'altro, in cui beve, perché lui ha anche dei grossissimi problemi con l'alcol, si rinchiude in stanza, porta sul suo registratore con cui registra varie idee la sua fiaschetta d'alcol, beve e tenta il suicidio. Verrà ritrovato da Fiona e dallo stesso Albi. E il problema è che poi il vero film parte dopo, quando Om verrà salvato e si risveglierà dall'ospedale, ritornerà in hotel e l'hotel sarà in chiusura, perché appunto la stagione era praticamente finita e quindi l'hotel stava chiudendo per la stagione. E si viene a sapere una cosa, che in pratica il 31 ottobre, quindi la festa di Halloween, il giorno prima, il 30, che era il giorno in cui Om aveva tentato il suicidio, il giorno dopo era Halloween e Fiona è scomparsa. Om la stava cercando appunto per ringraziarla perché aveva salvato la vita, ma Mal, uno dei vice direttori dell'hotel, dirà a Om che appunto era scomparsa, e quindi già ci rendiamo conto che effettivamente forse il problema era la strega, o forse no, chi lo sa. Ci arriviamo tra un secondino.

Ed eccoci tornati qui all'ascolto, ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Wokum. Eravamo proprio nel vivo della vicenda di questo film. Parlavo un po' appunto di alcuni personaggi e innanzitutto voglio introdurvi un personaggio che si collega subito poi agli eventi del 31 di ottobre, che appunto che cosa succede in questa data? Stavo dicendo, Om torna, si sveglia dall'ospedale, va in hotel per poter rivedere Fiora, per ringraziarla appunto per avergli salvato la vita, però scopriamo che appunto Fiona è scomparsa. E Om, diciamo che il suo istinto gli dice che c'è qualcosa che non va all'inizio, però non ci dà tanto peso. Ed è qui che entra in gioco forse il personaggio secondo me principale insieme ad Albi, principale di tutta quanta la storia, che è Jerry. Jerry è è il barbone della zona, che si rifugia un po' in questo bosco, viene additato come colui che ha ucciso la moglie. In realtà è vero, ma poi scopriamo che in realtà l'ha uccisa perché la moglie soffriva di un male lui voleva cercare di alleviare tutti quanti i suoi dolori, quindi gli ha tolto la vita. E ci viene presentato proprio come praticamente come un tossico, perché si beve questo latte con questi funghetti, quindi proprio una droga vera e propria. E durante la conoscenza con Om, dopo aver piantato e sparso le ceneri dei genitori, si presenta ad Om e capiamo che ha una visione abbastanza strana, perché quando gli dice ad Om: vuoi assaggiare questo latte con questi funghi che raccolgo io, li faccio essiccare, insomma, tra un discorso e l'altro, Jerry dice: perché qui in questo posto, insomma, come vedo io le cose, insomma, non le vede nessuno, quasi per intendere, io grazie alla droga riesco a vedere oltre quello che gli altri magari senza questo non riescono a vedere, che è una cosa folle. Ma peccato che questa cosa ritornerà molto nel film, perché Jerry sarà tra l'altro la persona che convincerà Om a tornare nel momento di chiusura dentro l'hotel, perché era amico di Fiona e lui si sente dentro che Fiona è ancora lì, proprio nella camera in cui è prigioniera la strega, in cui questa strega vive. È una camera che non viene aperta da anni, il direttore ha la chiave, ma che lui ha rubato, e quindi convince Om a dirgli: seguimi, perché io tra l'altro ho visto Fiona che mi diceva che era su, perché all'interno insomma di un suo ricordo, Jerry, per entrare dentro l'hotel, davanti alla reception suona la campanellina di questa stanza con sotto Fiona, lo spirito di Fiona che gli diceva insomma vai su, vai in quella camera. Quindi aspettano che l'hotel chiuda definitivamente, la notte vanno entrambi per cercare appunto Fiona, e tra una cosa e l'altra sarà un altro inserviente dell'hotel, di cui scusatemi ma non ricordo effettivamente il nome, perché è un nome tra l'altro molto difficile. Comunque è l'unico personaggio che insomma tra Albi, Mal, Fiona e Om e Jerry, se poi vedete il film sicuramente capirete chi è, che stordirà appunto Jerry, perché si pensava che fosse stato lui la persona a rapire Fiona, invece no, verrà portato via e quindi rimarrà Om dentro questo hotel con poi un altro elemento molto negativo, ma ci arriviamo tra un secondo.

Eravamo entrati proprio nel vivo della vicenda, quasi nella parte finale. Eravamo rimasti ad Om, che alla fine riesce ad entrare in questa stanza, in questo insomma, in questa stanza così tanto chiacchierata e nascosta, e soprattutto vietata. Lì alla fine si ritroverà con Mal, che per una serie di cose lo vediamo in ansia, gli dice no, tu non devi stare qui, non devi stare qui. Alla fine si renderà conto il perché non deve stare lì, perché effettivamente mentre stava per andare via si apre una specie di porticina, di botola, in cui c'è questa specie di ascensore a chiamata che tra l'altro porta giù nei sotterranei di questa stanza, dove, spoiler, sì, ci sarà la strega, ma dove innanzitutto verrà trovato il corpo di Fiona nelle vesti appunto di questa specie di animale, appunto era vestita a tema, insomma, per Halloween, e sappiamo che lei era incinta di Mal. Mal era sposato, aveva già una moglie, dei figli, ed era imparentato con il direttore dell'hotel, che era il padre di sua moglie. Quindi, per non creare questo casino, ha voluto, insomma, ha stordito Fiona e l'ha uccisa. Quindi ci rendiamo già conto che abbiamo un altro vero nemico, vero e proprio, in questa storia, oltre che la strega. Strega che tra l'altro si ripresenterà, darà parecchi problemi a Om. C'è un inseguimento appunto dentro questa stanza, perché Om rimane bloccato, Mal lo chiude dentro. E Jerry tra l'altro prova a raggiungere di nuovo la stanza per provarlo a liberarlo, perché si rende conto che effettivamente qualcosa non va, perché quando arriva un'altra volta in hotel dopo essere scappato dal suo rapitore, si sente che qualcosa non va, e Om era ancora bloccato lì. Mal lo aveva chiuso a chiave perché pensava che la strega lo avrebbe ucciso, invece così non è. Jerry, per salvare Om, tra l'altro muore. Mal prova a dare fuoco a tutto quanto l'edificio, e grazie a un trucchetto Om riesce a scendere giù tramite questa specie di ascensore a chiamata. Ci finirà anche lo stesso Mal, proprio per uccidere Om, in modo tale da eliminare del tutto tutte le prove, tutte le persone che sapevano questo segreto. Ma sarà lì la strega che riuscirà ad uccidere Mal e non Om, perché secondo il folklore irlandese, con un gesso Om riuscirà a farsi un cerchio attorno a sé, e le streghe non possono prendere tutte quelle persone che sono dentro all'interno di un cerchio fatto con il gesso, e quindi riuscirà a salvarsi, riuscirà ad uscire fuori da questo hotel, e insomma riuscirà appunto a salvarsi. Questa strega, tra l'altro, poi sappiamo attraverso un episodio che forse è un'allucinazione, forse no. Perché? Perché Albi in pratica verrà a trovare in ospedale Om, e gli rivelerà che la bottiglietta d'alcol che gli aveva dato era piena di funghetti, quindi era piena di droghe. E quindi non si sa se effettivamente questa strega esiste o no, e perché l'ha fatto, perché era stato trattato malissimo durante il loro primo incontro, quindi per vendicarsi ha dato questa boccetta con l'alcol e dentro questi funghetti. E questa è una cosa che appunto si rivelerà, insomma, abbastanza shock, perché comunque sia il film ti fa rimanere in bilico tra la realtà e la finzione. Questa strega esiste oppure no? Continuiamo tra 2 secondi.

0: l'errore più grande del mondo.
1: Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Concludiamo il nostro discorso su Okum. Siamo praticamente arrivati nella parte finale del film. Abbiamo trovato appunto il nostro Om, che è riuscito a salvarsi da questa situazione tremenda, con Mal scomparso appunto nei sotterranei di quella stanza, rapito dalla strega, e la morte di Fiona e di Jerry. E sappiamo appunto la rivelazione, quindi Albi che ha drogato per tutto quel tempo inconsapevolmente Om, e quindi il film alla fine ci dice: questa strega esiste davvero oppure no? E questo si collega al discorso che appunto Albi diceva: io appunto con queste droghe riesco a vedere cose che magari altre persone non riescono a vedere. Per concludere dico che a livello di fotografia è un film che ho trovato molto molto interessante, è pieno di primi piani, quindi ci sono molti questi fermi immagini su dettagli, su tra l'altro molte statuine, molte bambolette, e anche i primi piani sui volti degli attori, che tra l'altro troviamo un Adam Scott nei panni appunto di Om eccezionale, a me è piaciuto davvero tanto, e un Adam Scott, quindi un Om che tra l'altro riuscirà anche a concludere la sua trilogia di Conquistadores con un ottimo finale, e un finale che tra l'altro alla fine dice che questi due conquistadores, l'adulto non spaccherà la bottiglia in testa al bambino, ma che anzi è stato ordinato di fare il viceversa, quindi il bambino gli verrà ordinato di spaccare in testa questa bottiglia con questo foglio. Il bambino si rifiuterà, la lancerà via e rifiuteranno a qualsiasi tipo di tesoro, ritrovandosi comunque sia in un bene che va oltre alla fine al tesoro che gli spettava a questi due conquistadores. Quindi per chiudere vi dico: andate al cinema a vedervi Okum, perché non è un ottimo film, ha comunque sia dei piccoli problemi anche legati al fattore della strega, non è descritta molto bene, a volte si perde, poteva essere allungata leggermente meglio, raccontata leggermente meglio, approfondita, ma comunque un ottimo film se siete amanti di horror abbastanza particolari e non degli slasher. Io come ogni martedì vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia dalle 5 alle 6 e noi ci vediamo il prossimo martedì sempre qui sui canali di Art Radio con una nuova puntata di Chuck Parliamone. Ciao a tutti. We'll be right back.

all'interno di questa nuova sigla del Black Planet Radio Show. Ben ritrovati, nel qui presente Paolo Garoli. Nuova puntata che si apre con Dev e Maurizio Fettori, Ron Caro, questa Ron

0: Is It Enough? Questo è Michael Sutton, il Backbone Radio Show, il primo 404, belli brani di quelli che vanno per la maggiore, come Ned James con Set the Tone 2026, remix by B. Jim Sharp.
1: Black Planet Radio Show.

ritorno, il grande ritorno di Nine Factory Case and Sunshine Band. Chiama Love Goes Up and Down. Questo è Dave Hood Remix del Backplanet Radio Show. E le prime quattro? E mi ascoltate?

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Black Planet Radio Show, new R&B.
7: Non è proprio un nuovo, però diciamo che è un remix firmato Chris Baxter. Ghetto Kind of Love, ex numero uno della classifica UK Soul Chart. Lui si chiama Luca Setto.

Tantissimo Barry White, non so perché con questo basso, questo wah-wah che fa, vabbè. La wah-wah è una tipica chitarra, un tipico effetto alla chitarra, lo dico per una certa persona che ama la chitarra, che io adoro, vabbè. Era Luca Seto con Ghetto Candle Love Remix Chris Buster, questa è la prima novità. La seconda torna Honoré, We're Still Making Love.

si chiama Ashley Paul, I Just Had to Fall. La bionda seduta sopra il pianoforte nella copertina, voi non lo potete vedere, però io ve la sto descrivendo. Lei è praticamente seduta su un pianoforte a coda, la biondona. Una produzione non propriamente smooth jazz, ma in realtà adult contemporary music, come viene definita. Si continua, adesso c'è l'ultima proposta, un brano, un bel ritorno, Jasmine Gant, il suo singolo Sit and Love, featuring Ilya Sharon.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Black Planet Radio Show.

Bloomfield, questo suo nome di il capo dei Groove Association. My Time Is To Shine, questo è l'album bellissimo da cui abbiamo ascoltato, riascoltato You Know. Adesso c'è Can I Have Your Number, ex regina, la nostra hit lista del Beat Top 10.

fanno i segni che devo tagliare, che me ne devo andare, perché il tempo a mia disposizione finisce qui. Vi lascio con l'ultimo brano del programma, si chiama It Is What, il nuovo singolo per Aston Grey Project. Su questo non ci salutiamo, alla prossima con il Black Planet Radio Show.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art Radio.
4: Hands up. Art Radio. Solo grandi successi.

0: puoi ascoltare anche tu Art Radio. Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo.
4: E se fossi un pittore?

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brividi.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ciao a tutti, questa è Arte Radio e siete con Beautiful Days. Beautiful Days, giorni che fanno rumore. Buonasera amici, bentornati. Non sono solo stasera, ovviamente sono con il buon Digia. Buonasera Daniele. Che hai fatto? Parli piano.
1: Buonasera.
0: Parli troppo piano.
1: Eccoci. Okay. Ci siamo.
0: Non ti vediamo, ma ci siamo. Aspettiamo che si collegano i nostri amici di Facebook. Siamo in diretta su tutte le nostre piattaforme. Ho il foglio molto molto lontano, Daniele, quindi fra poco darò tutti i nostri contatti.
1: Non siamo soli,
0: ma c'è un ospite che adesso presenteremo. Ecco, arriva il foglio, Daniele, che mi hai spostato, perché questa è sempre colpa tua, come al solito.
1: Sempre colpa tua.
0: Allora, per chi ci sta guardando su Facebook, vi ricordiamo che la diretta DAB, dove potrete sentire anche le canzoni che abbiamo scelto per voi questa sera su Beautiful Days, le potrete ascoltare solo se ci seguite anche in DAB. Per seguirci in DAB ci sono svariati modi, il più frequente in radio da casa, in macchina, in DAB Plus, cercando Art Radio con l'app di Art Radio, che è la nostra app ufficiale, quindi potete trovarla sul Play Store, sull'iOS Store, su artradio.it. Alexa, chiedendo Daniele cosa gli chiediamo, Alexa, riproduci Art Radio.
1: Ma tu lo sai, ormai lo sai. Allora, questa sera, caro il mio collega,
0: stai calmo.
1: Devi parlare è che un ti abbiamo po' da solo.
0: Ti abbiamo fatto agitare troppo prima.
1: Ma
0: abbiamo
1: no, ma non è quello, perché abbiamo un ospite importante.
0: Esatto.
1: Quindi io devo
0: vuoi
1: fare
0: la regia?
1: La regia è perfetta.
0: Perfetto. Quindi poi abbiamo Radio Garden, che è la piattaforma dove possiamo seguire tutte le radio del mondo, tra cui la nostra. Poi Web Radio Italiana e Radio.net. Sui social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Se avete domande o audio da mandare al 344-5653-899. E quindi c'è spoilerato. Questo è quello che guardano tutti? Vedi? E quindi adesso io presento subito l'ospite.
1: Esatto, perché dovresti spingere il pulsante della telecamera lì.
0: Spingo il pulsante della telecamera, vedi? Che poi in DAB stanno ascoltando tutto questo che stiamo dicendo. Ok? E quello dell'audio invece ce l'abbiamo, Daniele? Ok. Quindi adesso fra un momento la presenteremo, perché c'è tutta un'introduzione. E quindi siamo di nuovo qui di giovedì, Beautiful Days. La nostra nave sta salpando, come diciamo sempre. E quindi nulla. Giovedì 20 agosto, benvenuti ad una nuova puntata speciale di Beautiful Days. Per le prossime, diciamo, tipo due ore, Daniele, circa, abbiamo quello specchio lì. In studio con noi ci sarà la scrittrice e divulgatrice Samantha Bianchini Locatelli. Benvenuta, Samantha.
2: Ben trovato e grazie per avermi invitata, sono contentissima. Un saluto a chi ci ascolta e anche a chi ci guarda.
0: Ok, che adesso piano piano chi ci guarda inizierà insomma a confluire. Ricordiamo che la diretta Facebook poi si potrà riguardare sulle nostre pagine Facebook, quindi chi non la guarda stasera potrà riguardarla tutta. Bene, Daniele, io... ti fa da dire di cosa parleremo oggi, perché Samantha forse non sa di tutto il
1: già
0: nostro...
1: Già sei stanco?
0: No, ho dormito prima. Allora, oggi parleremo di mappe della felicità, visto che c'è Samantha, ha scritto delle cose, insomma, che poi andremo a discutere. Quindi l'estate è nel suo momento più maturo e quindi siamo pronti per la prima canzone. Sta finendo agosto, Daniele, giusto? Che cosa vuoi mettere adesso? Direi che possiamo far presentare alla nostra ospite il primo pezzo. Direi però, Daniele, di allargare l'inquadratura e usare quella, diciamo, doppia. Ok, restiamo così i nostri amici cominciano a guardarci. Samantha, allora, innanzitutto, tutta questa introduzione la faccio sempre così, a correre, perché sennò annoio magari qualcuno. Allora, innanzitutto, qui ti abbiamo fatto uscire tre canzoni. E adesso noi subito così...
2: Che non è stato facile scegliere solo tre.
0: Solo tre è molto difficile.
1: Tutti così ci dicono.
0: Beh sì, perché comunque io al giorno ascolterò tipo 2000 canzoni. No, 2000 no, però insomma 30
2: poi
0: o 40.
2: Poi tu sei più giovane.
0: Sì.
2: Io nei miei oltre 50 anni ne ho ascoltate un po' di più.
0: Capito, nel senso, però alla fine sono sempre le stesse e quindi quando uno va a scegliere è molto complicato.
2: Benissimo.
0: Molto complicato. E tu hai scelto tre pezzi, ti farei presentare la prima.
2: Certo.
0: Vai, questa, e questo l'ospite lo fa in autonomia, cioè lanci la prima canzone, poi al rientro la disannunci.
2: Allora, io ho scelto tre canzoni, una legata al mio passato, una, diciamo, al mio presente e l'altra presente e futuro.
0: Ok.
2: Quindi la prima di Jovanotti.
0: Ok.
2: Le tasche piene di sassi.
0: Allora, Daniele ci prepara Le tasche piene di sassi e ecco qui.
3: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Siamo rientrati, le tasche piene di sassi, avete ascoltato. Daniele, Samantha ha fatto una cosa che non ti aspettavi, Daniele, perché io perché io ho fatto una scaletta e noi con gli altri ospiti non mettiamo in scaletta
1: non
0: i vostri...
1: si fanno queste cose, non si fanno, eh.
2: Combinato, no, ho cominciato. Già.
0: Perché noi agli altri, diciamo, mettiamo in difficoltà Daniele. La canzone c'è, dicela all'ultimo. Noi invece qui avevamo fatto uno schema che io non ti ho detto, e quindi tu hai fatto, capito? Hai chiesto la canzone opposta. Infatti, lui ha preso tempo. Va bene, però sei un grande professionista, Daniele. Questo te lo dobbiamo dire, eh. Grazie, non so perché ci siamo vestiti di celeste entrambi, nonostante in video sembro un viola, però siamo vestiti
2: di
0: celeste.
2: Io non so di che squadra siate, ma io sono vestita di bianco, a me bianco e celeste piace tanto.
0: Ah. No, io sono della Fiorentina, quindi ecco. Non faccio testo, non faccio assolutamente testo. Daniele è del Milan,
2: allora sono
0: per andare a concludere il discorso che facevamo prima. Allora, abbiamo sentito le tasche piene di sassi. Allora, Samantha, ti chiediamo subito perché hai scelto questo brano.
2: Allora, le tasche piene di sassi, alla mia veneranda età di 53 anni compiuti, tanto non ho problemi con l'età, ancora mi fa piangere, nonostante io l'abbia ascoltata innumerevoli volte, perché se Jovanotti l'ha dedicata al papà che è scomparso, a me fa pensare al mio che è andato via quando ero piccola, quando avevo 10 anni, che quindi non vedo, non sento, so che è vivo, quantomeno lo era qualche tempo fa, e però io ero quella che aspettava sola davanti a scuola con le tasche piene di sassi, perché restavo
0: quindi,
2: immobile.
0: Scusami, è andato via?
2: Si è dato alla mamma, è andato a comprare le sigarette.
0: No, perché ero entrato nel mood scompare.
2: No,
0: poi
2: scherzo.
0: Quando
2: cerco,
0: ho sentito dire
2: di sdrammatizzare
0: non sento,
2: per non commuovermi.
0: No.
2: No, è proprio, cioè, si è separato da mia madre, ha pensato bene di separarsi anche da me e mio fratello. E ti dico che questa cosa ha segnato tutta la mia vita, ci ho dovuto lavorare moltissimo per superarla, non l'ho mai compresa. E poi sono diventata genitore, l'ho compresa ancora meno.
0: Effetti, insomma, è difficile,
2: però
0: può succedere.
2: Ci ho lavorato e quindi ora riesco a parlarne con gran serenità.
0: Bene. Daniele, ho sentito un clacson.
1: Ho sbagliato microfono. posso fare una domanda?
0: Certo. Due non le filtriamo.
1: Quanto tempo ha lavorato Samantha per riuscire a parlare di questa cosa?
2: Samantha ha lavorato anni e Samantha non ha ancora smesso di lavorare, perché poi è stato un evento che ha condizionato anche le mie scelte di vita, i miei rapporti con gli uomini. Io mi sono fidanzata molto giovane con una splendida persona, alla quale però ho dato la responsabilità di farmi da padre, quindi abbiamo avuto due figli meravigliosi. Ora ci adoriamo, ma il rapporto è finito dopo 16 anni, perché a me non serviva più un padre e lui in questo ruolo che gli avevo dato io, quindi non gli do nessuna responsabilità, però poi ritrovare un equilibrio è stato troppo difficile. Quindi non si smette mai di lavorare su certe cose.
0: Sono cose, diciamo, importanti da affrontare, sì. Quindi vediamo che comunque tu sei diventata una persona completamente rasserenata nella vita, ma soprattutto Daniele, Samantha, una scrittrice. Perché
2: e la
0: noi...
2: scrittura mi ha aiutato molto,
0: certo,
2: nelle fasi difficili.
0: Questo, chiunque crea in queste fasi dà il meglio, no? Perché come si dice, i poeti felici non... perché pure a me ogni tanto io vorrei scrivere qualcosa di felice, ma non riesco. Bisogna essere un po'...
1: Di felice hai solo il fratello.
0: Di felice ho solo il fratello, se ci sta guardando, ciao felice. Allora, Samantha è una scrittrice, iniziamo il percorso di... abbiamo l'immagine del libro di Samantha, che è Non metterci troppo, edito, se non sbaglio,
2: Narrazioni clandestine. Narrazioni del clandestine. Santelli,
0: sì. Che è un nome meraviglioso. Io ho letto tutto quello che è clandestino. A me fa impazzire. Allora, Samantha, lascio parlare un attimino te, sì, riguardo il libro, perché io ho ovviamente preso. Eccolo qua. Ecco, per gli amici che ci stanno seguendo e che ci guardano e che ci guarderanno. Questo è Non metterci troppo, potete trovarlo ovviamente ovunque.
2: Non è una storia triste.
0: No, non è una storia triste questa qui, quello l'ho letto.
2: Ci tengo a dirlo perché insomma...
0: Non è una storia triste.
2: Abbiamo creato un clima, no?
0: No, ma tanto noi... Non è una storia triste. Vedi Samantha, noi poi in replica andiamo la replica di questo programma, per chi ci sta ascoltando in DAB, per chi ci sta guardando, sarà di nuovo in DAB... tra sabato e domenica fra mezzanotte e le due, quindi noi questo tono un po' diciamo che abbiamo... emaciato lo dobbiamo avere.
1: Abbiamo l'ora di Marzullo noi.
0: Esatto, quindi il nostro programma
2: è un'ora importante.
0: Sì, cioè, no, comunque ci ascoltano a quell'ora, dicono, sono proprio conciliato bene, stavo ritornando, quindi di solito è così. Allora, io ho letto qualcosa, però ce lo facciamo raccontare da te, altrimenti dovrei leggere semplicemente, certo, il riassunto che poi io leggerò lo stesso il libro, nonostante non, beh, mi è stato dedicato.
2: Ce l'hai con dedica, ma non per
0: te. Esatto, non è per me la dedica, Daniele, quindi è per Melissa. Quindi,
1: salutiamo Melissa.
2: Leggerò, ciao Melissa.
0: Leggerò il libro che è stato regalato a Melissa. Allora vai, quindi parla del libro.
2: Allora, questo libro è una bella storia e lo dico perché mi stanno tornando dei riscontri meravigliosi da chi l'ha letto, quindi già piaceva a me, sta piacendo, per cui posso dire senza pericolo di smentita che è una bella storia. Parla di una giovane donna, trentenne all'incirca, che intrappolata, se così si può dire, in una vita che non sente più sua, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, fa una cosa che non ha mai fatto. Prende un biglietto aereo di sola andata per il posto più economico che trova e parte da sola. La sua apparentemente parrebbe una fuga. In realtà è un viaggio verso se stessa, è un viaggio per conoscersi, è un viaggio per scoprire il vero sé, quindi Non metterci troppo, che è un titolo che ho scelto e che la casa editrice, che ringrazio, ha lasciato, ha un duplice significato. Uno lo sveliamo e uno lo lasciamo sospeso,
0: lo lasciamo in lettore.
2: Perché quello che sveliamo è che il messaggio vuole essere non metterci troppo a inseguire il tuo vero sé e quindi i tuoi sogni e a trovare il coraggio di realizzarli. L'altro ha a che fare con una storia che nasce in questo libro e lo lasciamo così sospeso.
0: Io in realtà ancora non l'ho letto, ma c'era nel riassunto. So di che storia sta parlando Daniele. Possiamo solo dire che Alice va in un luogo che è Tenerife,
2: esatto, a San Cristobal de la Laguna, che è questo paesino molto colorato, dove lei, come arriva e già dalle prime passeggiate attorno al B&B nel quale alloggia, che è un B&B sulla spiaggia, si sente a casa, cioè lei entra in pace con se stessa e inizia ad esplorare un po' quelle che sono le sue scelte di vita. Quando io parlo di questo libro faccio un parallelo con il film con Julia Roberts e Richard Gere, Se scappi ti sposo.
0: Ah, okay.
2: Perché c'è una scena che mi piace moltissimo e che assolutamente fa al caso di questa storia, dove lei si rende conto che non sa come le piacciono le uova. Perché lei, ogni qualvolta le chiedono come ti piacciono le uova, risponde a seconda della persona che è accanto e si fa piacere le uova come piacciono al suo partner.
0: Okay, quindi...
2: Un giorno raggiunge la consapevolezza di questa cosa, si cucina le uova in tutti i modi possibili e inizia ad assaggiarle per capire come le piacciono le uova. Alice cercherà di capire come le piacciono le uova.
0: Ecco, vedi Daniele, in realtà lo dobbiamo leggere anche noi, insomma.
2: Come vi piacciono le uova?
1: Ma certo, io poi sto a dieta, quindi le uova le faccio in tutti i modi. Quindi...
0: Tu sei rimasto chiuso nel tuo personaggio di teatro e quindi ogni volta Allora, e quindi io consiglio la lettura a tutti. È un po' femminile, come mi hai detto tanto tempo fa.
2: Allora, sì, è però... un po' femminile, però ti posso dire che la prima recensione, bellissima, io l'ho ricevuta da un uomo.
0: Ci credo, perché...
2: Perché mi ha detto che si è ritrovato in molti degli aspetti della protagonista, pur essendo lei una donna. Quindi sì, e poi tutti i libri che vengono etichettati come femminili potrebbero aiutare gli uomini, e io qua ne ho due, quindi li guardo tutti e due, a sondare l'animo femminile.
0: Sì, e poi io credo che ritrovare se stessi è anche maschile, insomma, non
2: assolutamente
0: è,
2: di non chiunque. È e permettetemi un'ultima citazione che io leggo sempre ad Alice, perché per me Alice è diventata un'amica, io non l'abbandonerò mai più. Per Alice, siccome siamo in radio, vale, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare.
0: Vedi, torna sempre giovanotti. Allora, e quindi io, a proposito di questo, a proposito di questo racconto, di questa spiegazione che hai fatto, volevo farti una delle prime domande, diciamo che qualcuno già te l'abbiamo fatta.
2: Sono pronta.
0: C'è un luogo in particolare che ti ha cambiato la vita o che suggerisci a chi cerca una ricarica di ottimismo?
2: Allora, nel mio caso è il mare, e non c'è un mare in particolare. È il mare.
0: Tutto in...
2: Il mare, ma già da quando ero ragazza, tutte le volte che ho avuto bisogno di riflettere, di stare sola, sono sempre andata lì, perché mi ha dato sempre la sensazione di ascoltarmi, di accogliermi, e mi ha insegnato la resilienza. Se pensi all'onda che si infrange,
0: sì,
2: torna indietro, riparte. Quindi per me i messaggi che mi trasmette il mare sono quelli benefici. Dopodiché dico che ognuno di noi, secondo me, se ci pensa un attimo, ha un luogo del cuore.
0: Sì.
2: E è lì che bisogna andare. Dove ci porta il cuore? Io sono una sentimentale, Roberta.
1: Cioè, sono proprio una sentimentale. Allora andiamo d'accordo.
0: Andiamo d'accordo.
1: Ci sono due messaggi.
0: Vai.
1: Uno è Daniele Lanna che ci dice: buonasera ragazzi,
0: ciao,
1: buon
0: Daniele,
1: lavoro.
0: Daniele,
2: ciao,
0: che
2: Daniele,
0: che ho invitato a venirci a trovare perché vuole, insomma, ci segue da un po'. Io ho invitato a vedere lo studio nuovo, quindi Daniele, quando vuoi.
2: È molto carino questo studio nuovo, Daniele, poi quindi io ti consiglio,
0: esatto,
2: di venire.
0: Salvatrice che ci dà il buonasera, buonasera a te Salvatrice.
2: Ciao Salvatrice.
0: Detto questo, Daniele, io andrei avanti con la seconda canzone.
1: Ma chissà.
2: Roberto, ma magari ci possono dire gli ascoltatori i loro luoghi del cuore?
0: Certo, potrebbero dirci i loro...
1: Esatto.
0: E il mio cuore... Ah, ok, vedi, Salvatrice...
1: Ecco.
0: Ma posso comandare anch'io da qui la regia, Daniele? Ti sto eliminando.
2: Non lo far sentire inutile.
0: No, nel senso, potevo ingrandire i messaggi.
1: Non mi sentirò mai inutile, no, perché senza di me non può fare nulla.
0: Non si potrebbe fare il programma. È che è lui che prepara tutto quanto. Il mio cuore sta nella montagna, quindi Salvatrice, come te.
1: Eh sì.
0: Eh già.
1: Sì.
0: È proprio così.
1: Già. Ma chissà se la nostra ospite piace Cremonini.
2: Sì,
0: credo di sì.
2: Che...
0: Piace
2: altro
0: a tutti, eravamo
2: che...
0: 80.000 allo stadio. Quindi Kashmiri, Kashmiri di Cesare Cremonini.

0: E restate qui con noi, siamo su Arta Radio, questa è Beautiful Days, giovedì oppure è domenica notte, non lo so, a seconda di quando ci state ascoltando. Comunque, se state nella vostra notte tra sabato e domenica, siamo sempre noi in diretta DAB, ma adesso siamo in diretta DAB, in diretta Facebook con...
1: ricordiamo anche che ci seguono in tutto il mondo anche.
0: Fammi vedere dove Quindi, dimmi da dove ci stanno seguendo.
1: Se non ci fossi io. Ci ascoltano dall'Italia e dalla Francia.
0: Sì.
1: Poi dalla Nuova Guinea,
0: vedi?
1: Dal Regno Unito, quindi ci ascoltano da un sacco di posti.
0: E nessuno del Regno Unito che mi dice di andare a abitare lì, nessuno, di andare a vivere a Londra, però vabbè. E allora, caro Daniele, siamo con sempre con Samantha, qui Samantha Bianchini Locatelli, stiamo presentando le sue virtù, perché a Beautiful Days noi chiamiamo solo persone con delle virtù, tranne Daniele, tutto il resto sono pieni di virtù, tranne Daniele e me, va bene Daniele? Tutti gli altri sono pieni di virtù. E Samantha è una scrittrice, ok? Anche se io ho trovato su di te una parola divulgatrice, e su questo, perché poi noi andiamo a guardare nella settimana dell'ospite, andiamo a guardare su, ci seguivamo già sui social, e in effetti ho visto che tu divulghi un po' del buon umore, ultimamente ho visto delle citazioni di canzoni, è un nuovo format,
2: anche, sì,
0: giusto?
2: Sì, è un nuovo format che sto sperimentando, sì.
0: Ok, come ti trovi con i social, come riesci a comunicare bene, riscontri?
2: Guarda, sì, non quanto vorrei, perché poi insomma diciamo che quando cominciamo a lavorare con i social diventiamo ambiziosi, nel senso che vorremmo arrivare a più persone possibile. Nel mio caso, siccome io sono approdata sui social con l'idea, vorrei aiutare le persone a trovare le parole per quelle emozioni che non sanno esprimere.
0: Ok.
2: Questa è stata l'idea di fondo. Allora vorrei arrivare a più persone possibili, ma proprio perché mi piacerebbe che attraverso le mie parole o i miei format ci fosse una condivisione di stati d'animo, di emozioni, di storie. Ora, devo ammettere che la mia community è una community attiva, perché okay, io ho molti messaggi in DM, ho la fortuna di avere tante persone che si fidano di me e quindi si confidano, mi raccontano cose importanti della loro vita, e ho diverse condivisioni delle mie frasi. Però ammetto anche che lavorare con i social non è facile per nulla.
0: No, bisogna farlo
2: costantemente e soprattutto stare dietro a un social che cambia continuamente. Sì. Cioè, come trovi un format che funziona, 1, 2, 3 stelle non funziona più. E allora devi stare lì, sperimentare, inventare. E io ci sto,
0: poi fare
2: ci
0: video
2: sto lavorando,
0: non è facile,
2: con grande impegno.
0: Però ho visto insomma che hai un buon... Hai un buon seguito e quindi...
2: Non è facile, soprattutto per chi come me, e mi piace dirlo qui in radio, nasce con un complesso per la voce.
0: Ah?
2: Assolutamente sì, a me non è mai piaciuta la mia voce.
0: Io... Ah, però risulta bene. Daniele, com'è la voce di Samantha?
1: Perfetta, meglio della tua.
2: Grazie,
0: ci voleva poco però.
2: Anni fa io sono andata anche da una logopedista perché volevo abbassare di un tono, perché ho questa voce
0: tipo
2: un po'
0: tastiera tu.
2: E lei mi ha guardato dopo una visita rapida e mi ha detto: guarda, non possiamo fare nulla perché il tuo tono dipende dalla lunghezza delle corde vocali.
0: Esatto.
2: E ci sono rimasta malissimo perché sì, io pensavo di entrare e uscire, capito,
0: con
2: una voce
0: sensual,
2: invece... No, e invece i social mi hanno aiutato a vincere questa cosa.
0: Hanno
2: in
0: aperto.
2: Radio, quindi sicuramente penso che più di così.
0: Invece io sono qui perché ho una voce altissima, come si sente, vero Daniele?
1: Molto profonda. Salutiamo Antonella.
0: Salutiamo
1: Pantoni.
0: Antonella Pantoni, buonasera
2: Antonella.
0: A te Antonella.
1: Ma avevamo già visto. Faccio una domanda io.
0: Vai.
1: Così alziamo un po'.
0: Le domande di Daniele non sono preparate da nessuno, solo da se stesso
1: sono
0: quindi...
1: preparate da me, sì. Allora, come affronti il momento della pagina bianca? Cioè, nel senso, hai quel momento di vuoto, no? E come lo affronta allora, una persona che scrive, appunto.
2: Il momento della pagina bianca capita a tutti. Chi dice che non capita, secondo me, mente, sapendo di mentire. Nel mio caso, ho trovato un metodo che funziona. Comincio a scrivere liberamente, diciamo che leggendo e studiando Virginia Woolf ho scoperto il flusso di coscienza, quindi questa libertà di pensieri, no? O pensieri in libertà. Ecco, io parto magari da una sensazione fisica, da un particolare della stanza, e mi do un tempo, 10 minuti, e inizio a scrivere liberamente. In questo modo mi sblocco. Poi non è detto che io riprenda subito il romanzo, il racconto, la poesia o quello che stavo scrivendo, però mi fa fare quel click che mi riattiva la fantasia.
0: E tu invece, capito, Daniele, come affronti il blocco del teatro?
1: Non lo penso affronti. A te che non lo fai, esatto. E lo affronto.
0: Allora, vedi che risposte, gli stai rispondendo bene a tono, così lui, capito, piano piano modella le domande, perché è come Marzullo, lui c'è questo mito di Marzullo,
2: no,
0: che
2: no,
0: faceva,
2: ma mi piace questo fuoco incrociato.
0: Esatto,
2: eh?
0: Esatto. Andiamo ad affrontare il nostro almanacco, Daniele, lo affrontiamo con Samantha qui vicino a noi, e quindi il 20 agosto 1977 la NASA lanciava la sonda Voyager 2 con a bordo il Golden Record, un disco dorato con suoni, musiche e saluti in 55 lingue per raccontare la Terra all'universo. E c'è una domanda per te, Samantha: cosa metteresti tu oggi in quel disco per rappresentare la parte migliore dell'umanità?
2: La generosità e la gentilezza, che non dovrebbero mancare mai.
0: Quindi messaggi
2: su positivi,
0: questa cosa.
2: Sì, su questa cosa, sì, metterei
0: quello. E adesso, Daniele, da scaletta che ho fatto io tra l'altro, quindi dovevo saperlo, invece l'ho scritto molto in alto, lo sto vedendo al volo, facciamo guardare Samantha nella telecamera, esatto, già ce l'abbiamo, e gli facciamo la domanda che facciamo di solito, la domanda che noi diciamo divertente, ma in realtà molto divertente lo è per chi ascolta, ma non per chi deve rispondere. Bene. Perché è complicato.
2: Pronti?
0: Chi licenzieresti se tu avessi il potere dal suo ruolo a livello mondiale proprio? Cioè, nel senso, dovessi scegliere... Questa domanda,
2: vabbè,
0: è nata
2: però
0: per una persona.
2: È facile.
0: Ok, lo spero.
2: È facile.
0: Ok.
2: Trump.
0: Ok, vedi.
2: È facile.
0: Questa qui è nata per Trump, e invece in classifica noi abbiamo Trello Tito.
2: Oddio, no,
0: laziali.
2: Tommaso, scusami, amore di mamma, scusami, doveva... avrei dovuto dire lo Tito.
0: Che sarebbe schizzato in alto nella classifica. Poi abbiamo una Tina Cipollari.
1: Tommaso, abbiamo sentito Tommaso e ci ha detto, sicuramente dice lo Tito. Invece,
2: no. Invece niente, l'ho deluso, deluso mio figlio.
0: E poi abbiamo anche un Daniele. Cioè, un nostro ospite è licenziato da Daniele.
2: Povero.
1: Non lo riesco più a beccare questa.
0: Vabbè, meno male, meno male, meno male. Allora, Daniele, quindi siamo pronti, andiamo ad ascoltare uno dei pezzi più belli della storia. I nostri amici che ci stanno guardando non lo ascolteranno, ma in dub invece sì, da dovunque ci state ascoltando. Parlando di stelle, questo è Starman di David Bowie, questa è Arta Radio.

0: Siamo tornati su Arte Radio. Daniele, che stasera non imbrocca il microfono giusto. Giusto, Daniele? Non risponde. No. Allora.
1: Non ero io che non imbrocca. Era Arte
0: Radio.
1: Ti volevo far sentire la musichetta.
0: La musichetta, tu non l'hai non l'hai sentita, Samantha. Ha fatto i complimenti per lo stacco iniziale di Arte Radio. Ti è piaciuto?
1: Grazie Samantha, meno male che c'è lei.
0: Meno male c'è qualcuno che apprezza. Allora, Daniele, andiamo a fare la seconda parte dell'almanacco e poi ancora qualche domanda a Samantha, che noi siamo a bombardamento. Il 20 agosto, sempre il 20 agosto, ma nel 1911, veniva rubata la Gioconda dal Louvre. Fu quell'imprevisto a renderla l'opera più celebre al mondo. Allora, spesso nei tuoi libri, Samantha, le svolte più importanti dei personaggi arrivano da un imprevisto o da un momento di crisi, come abbiamo detto prima. Come si impara a fidarsi del fuori programma?
2: Il fuori programma deve essere visto come un'opportunità. Certo, non è matematico, non è immediato, però ci si può lavorare. Perché almeno per ciò che mi riguarda, io quando ho un fuori programma, passato lo sconcerto iniziale, poi penso proprio a questo e sto lavorando anche sui miei figli in questo senso, perché io li ho cresciuti anche quando erano piccoli dicendo: in tutte le cose negative, il fuori programma non necessariamente è una cosa negativa, però ci destabilizza, quindi in tutte le cose destabilizzanti ci può essere un lato positivo. Diciamo che qualche volta è solo più difficile da trovare, però bisogna cercare bene. Quindi
0: io, parlando di calcio, Daniele, io sono zemaniano, quindi davanti al problema cerco sempre un'altra soluzione. Dobbiamo farlo. E hai domande, Daniele? Perché se no ne volevo fare una io.
1: Prego.
0: Posso farla? Allora, guardate, faccio quella lì che secondo me, perché all'inizio del programma noi di Beautiful Days facciamo una domanda specifica a tutti, e cioè, che è una cosa non normale, cioè nel senso, il tuo primo ricordo. Perché c'è un'età piccoli, cioè, super piccoli, poi c'è l'età in cui si cominciano a costruire i ricordi. Io personalmente non me lo ricordo, il mio primo ricordo. Però adesso io ti dirò il tuo ricordo migliore, ti chiederò qual è il tuo ricordo migliore.
2: Caspita, questa...
0: Pensavo di averla semplificata, invece...
2: Questa no, perché se tu mi avessi chiesto il mio primo ricordo, io ti avrei fatto ridere, perché io ho un ricordo di quando ero bambina, ma avrò avuto 4-5 anni, non posso non ricordarlo, perché ero in un campeggio, stavo camminando, ho provato un dolore al dito... E praticamente un ragazzo che stava giocando nel campeggio con la canna da pesca mi ha uncinato il dito. Ero piccola, quindi della serie, quando uno è fortunato nella vita c'ha tutto.
0: All'improvviso ti sei sentita
2: all'improvviso un ciglione. Quindi insomma, quello è il primo ricordo di quando ero piccola, perché non ho ricordi di quando ero molto piccola. Però se invece mi chiedi il mio ricordo più bello, so che mi capirai, mi potrai capire ancora di più, ma è la nascita dei miei figli.
0: Ok, beh, questo lo scoprirò bene, presto.
1: E a proposito di figli, salutiamo Renzo. Renzo, buonasera.
0: Renzo, buonasera, Anna. Papà, è mio padre. Renzo.
2: Ah, ciao Renzo, io do del tu, ma...
0: Si può. Renzo, siamo in due della Fiorentina a fare questa diretta, in questo momento Daniele... Siamo nettamente in vantaggio.
1: L'unica volta che siete in vantaggio.
0: Allora, è così.
1: Prego.
2: No, dico, non sapere le domande prima è la cosa che io preferisco, certo. Perché viene fuori proprio la spontaneità, è bellissimo.
0: Non tutti sono così, qualcuno ce l'ha chiesto e noi gliele abbiamo date.
2: Mi sembra ottimo.
0: Ottimo, perché noi vogliamo fare questa cosa così. Noi diciamo che la nostra nave salpa all'inizio, quindi
2: ci vuole spontaneità.
0: Siamo nel mare di Beautiful Days. Bene. Adesso Daniele, è il momento di Florence and the Machine, Dogs Days Are Over.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Allora, siamo tornati, siamo in diretta Art Radio. Daniele ci ha mandato anche degli spot per farvi conoscere i nostri sponsor, ma che noi ringraziamo ovviamente sempre. Se ne stanno aggiungendo di altri.
2: Sì.
1: Ok, Daniele, questo è il momento. Questo è il momento in cui togliamo Beautiful Days come sfondo alle nostre parole. E visto che il nostro programma, Samantha, parla maggiormente di cose positive, noi abbiamo una rubrica all'interno che non è lunghissima, ma che si chiama Onda Positiva.
3: Bello, mi piace.
1: E da oggi, perché l'altra volta avevamo messo altre musiche, da oggi avrò sempre questa canzone di sottofondo. Questa che è Gregory Alan Isakov con Sweetheart Lightning. E la sentirete quando sentirete questa canzone. Inizia Onda Positiva. Andiamo a dare quindi le ultime notizie più rassicuranti del pianeta, diciamo, alcune delle ultime. Il primo è che l'Australia ha vietato l'accesso ai social media ai minori di 16 anni, a tutela. Invece la Cina vieta OnlyFans, definendolo una malattia occidentale che porta al declino della società. Questo è più obiettabile, però. La Cina... Il Regno Unito invece ha creato un pesce robotico che raccoglie la plastica nell'oceano e la scompone. Questa è una grande notizia, Daniele. Alcuni scienziati giapponesi, questa è una notizia insomma recentissima, sono riusciti a far crescere un rene pienamente funzionante. Quindi hanno fatto questo esperimento, sono riusciti, insomma. Adesso ci saranno le prove, gli impianti vari, insomma, che dovranno essere fatti.

0: E andiamo a parlare di quello che preferiamo, Daniele, quindi della parte animale. I lupi sono tornati naturalmente in Germania, cioè dopo essere scomparsi dal paese per oltre un secolo, a rischio estinzione soprattutto nelle zone della Germania dove avevano una grossa presenza, stanno tornando. Poi è stata questa per me, Daniele, che ho 5 gatti e per te che ne hai uno.
1: Sì, io saluto Nerino.
0: Immagino sia nero,
1: Che tempismo!
0: grande classico. Cioè.
1: Sì.
0: È stata sviluppata un'iniezione che potrebbe raddoppiare l'aspettativa di vita dei gatti, portandola fino a 30 anni. Ci sono già dei gatti che arrivano. Ecco il ritornello che arriva. Ci sono già dei gatti che arrivano a quell'età, però possiamo sempre fare di più. In Cina, sempre torniamo. La Cina ha piantato miliardi di alberi, dando vita a uno dei più grandi progetti di riforestazione mai realizzati. Poi il Ruanda è diventato uno dei paesi più puliti d'Africa dopo aver vietato i sacchetti di plastica e numerosi prodotti monouso. Questo è un discorso lunghissimo perché il giorno della plastica, non so voi, ma noi è sempre tutto stracolmo.
1: Sorvoliamo su questa cosa.
0: L'ultima, la donna più ricca del mondo, l'ereditiera di Walmart, ha aperto una clinica medica gratuita per gli studenti meno abbienti, offrendo loro la possibilità di proseguire gli studi. E questa era onda positiva, Daniele. E io continuerei su quest'onda positiva andando ad ascoltare Imparare dal vento di Tino Mancino.

0: radio. Chi è che fa queste colonne sonore così rock, Daniele? Chi è che le fa?
1: Ringraziamo l'ufficio
0: musicolare.
1: Musicolare. Ciao Claudia.
0: Ciao Claudia. Perché noi abbiamo. Ok, diciamola la programmazione, Daniele, se ti va velocemente. Risveglio musicolare, appunto, martedì, mercoledì, giovedì alle 10.30 di mattina con Claudia e Maurizio. Lunedì abbiamo la sera.
1: Non c'è niente.
0: Non c'è nulla. Non c'è
1: abbiamo la... tanta musica la
0: abbiamo
1: sera.
0: Abbiamo tanta musica la sera.
1: E il martedì c'è Maurizio.
0: Maurizio Mattacchioni, il nostro caporedattore della testata giornalistica.
1: Con lo sport, l'attualità e le notizie alla radio.
0: Questo è il titolo, Samantha.
1: Sì.
0: Lo so, sì. È lunghissimo, però. Non l'ho mai imparato.
2: Il mio cognome.
1: Poi sì. Il mercoledì abbiamo Dario alle 21
0: con Art con Studio Live, Art che Studio è il programma Live. Dove sono venuto per la prima volta. Poi abbiamo il giovedì Beautiful Days, il mercoledì pomeriggio il tuo programma Backstage che tornerà da settembre, sui making of del teatro, della musica e del cinema. Poi abbiamo il martedì
1: il venerdì abbiamo...
0: anche il martedì abbiamo un programma che è di Mattia, che riguarda Mattia. Chuck, parliamone, riguarda il cinema. Venerdì c'è il grandissimo Vittorio Aimati con Ti racconto una storia, sempre nella nostra fascia oraria.
1: E la domenica c'è
0: la gabbia di Matti nel contesto di È sempre domenica. Questa esatto. Per adesso la nostra programmazione che sta crescendo, quindi scaricate la nostra app, restate in ascolto. Siamo qui con Samantha Bianchini Locatelli parlando di libri, di spazio, di gioia in generale, di felicità, giusto?
2: Perché assolutamente, noi... di cose positive.
0: Esatto.
1: Roberto, mi permetti una domanda?
0: Prego.
1: Prima abbiamo parlato di un'altra scrittrice, no? Ma quali sono i tuoi libri e autori preferiti che ti hanno spinto a scrivere?
2: Allora, guarda, in realtà per la scrittura io devo dire che inizio presto, perché io ho cominciato a leggere i primi libri quando ho iniziato a leggere a scuola. Il mio primo libro è stato Il giornalino di Gian Burrasca.
0: Ah.
2: Da lì sono passata alle avventure di Tom Sawyer e poi ho avuto i miei anni dei classici, quindi letteratura russa, inglese, Anna Karenina è uno dei miei libri preferiti.
0: È enorme.
2: E ho sempre scritto, perché per me, ma ho riscontrato che in molti casi è così, la scrittura è stata terapeutica. Poi l'idea di pubblicare è un'altra cosa, ma se io ti dovessi dire il mio autore preferito, io non ho un autore preferito, perché a me di ogni autore che leggo, classico o contemporaneo, qualcosa che mi colpisce c'è sempre. Se un libro non mi piace, lo inizio e non riesco a portarlo avanti. Però ti dico, in questo periodo sto leggendo molto Valérie Perrin, che mi piace tantissimo, il suo stile mi piace particolarmente, ma sono proprio una onnivora e divoratrice, quindi non posso dire che ci sia qualcuno che mi abbia ispirato a scrivere, perché ho sempre scritto, però adoro leggere di tutto.
0: Hai capito? Okay, il tuo autore preferito invece?
1: No, io da un po' di tempo a questa parte ho capito che mi piacciono le biografie, questi spazi.
0: I biopic.
1: Sì.
0: A me piacciono le storie sulle navi. Bene.
1: Il Titanic.
0: Quella no. Allora, oggi andiamo a fare l'almanacco musicale, così continuiamo a sprombattuto con la nostra nave che va adesso spedita. L'almanacco musicale e poi andiamo alla seconda scelta dell'ospite da ascoltare, quindi tieniti pronta Samantha, che adesso rimettiamo in difficoltà Daniele. Adesso c'è il 50% di... Comunque questa telecamera è molto vicina alla mia faccia, Daniele, lo sai, sì, stanno tutti guardando la mia faccia. Andiamo con quella lontana. Allora, l'almanacco musicale, oggi 20 agosto, è il compleanno di Robert Plant dei Led Zeppelin. La musica e i libri vanno da sempre a braccetto, e quindi adesso Samantha ti lasciamo lo spazio del lancio della tua seconda canzone.
2: Sì, allora per la seconda canzone ho scelto di Tiziano Ferro Una vita splendida. Ci siamo? Posso?
0: Sì, sì, okay. Vai. Lui fa quei gesti nel frattempo, capito? Perché c'erano due possibilità, tu avevi caricato l'altro.
2: Trasmette un bel messaggio, mi dà una bella carica, la canto a squarciagola in macchina con i finestrini chiusi perché non sono intonatissima.
0: Quindi qui su Arta Radio Samantha lancia
2: Una vita splendida di...

poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Siamo tornati, Beautiful Days, giorni che fanno rumore, non solo i giorni, caro Daniele. E allora, andiamo ad affrontare...
1: Simpatico, è molto simpatico, il ragazzo oggi... chissà sì, dai, perché
0: domani sto a casa.
2: Positivo, è positivo,
0: è positivo. È un'onda positiva.
1: Ecco.
0: Senti, Daniele, avevi presa bene la canzone, avevi indovinato quale fra le due avrebbe scelto Samantha?
1: No, perché avevi, detto, avevi detto che...
0: Ma io ho scritto così io... indicativamente. Non...
1: Eh?
0: Poi la prima regola è mai fidarti di me, lo sapevi, no? Mai, devi mai farlo. Allora, Samantha, dici il motivo che ti ha fatto scegliere questa canzone di Tiziano Ferro, che La vita è splendida.
2: Questa canzone l'ho scelta perché, a parte, sono fermamente convinta che la vita sia splendida, e quindi, ma perché il messaggio che trasmette è un messaggio di resilienza, cioè facciamo pace con le nostre fragilità, superiamole perché la vita è splendida, ed è un messaggio del quale io mi faccio veramente portavoce, perché poi insomma al di là di tutto chi è di noi che non ha affrontato dei periodi bui e ne è uscito, no? E quindi dobbiamo comunque tenere presente che si può sempre ricominciare, che abbiamo sempre una possibilità, che c'è sempre il sole, e questo è anche uno dei messaggi del libro, che non è mai troppo tardi, e questa canzone va proprio in quella direzione. Diciamo che io sono un ottimista, penso.
0: Esatto.
2: Si sia capito.
0: Entriamo nelle pagine dei tuoi libri e nei tuoi scritti. La vulnerabilità non è mai debolezza, ma il punto di partenza, questo l'abbiamo già detto. C'è un passaggio, senza spoilerare ovviamente per chi deve ancora leggere, c'è un passaggio o un personaggio oltre a quello insomma principale che ti è rimasto nel cuore più degli altri, oltre ad Alice chiaramente, che abbiamo detto già?
2: Allora, guarda, questa è una domanda della quale ti ringrazio, perché mi dà l'opportunità di dire una cosa che è accaduta durante la prima presentazione. Chiaramente quando scrivi tu sei affezionato a tutti i personaggi, perché ogni personaggio richiama qualcosa di te o della tua vita, e ci sono i protagonisti, gli antagonisti e i personaggi che possono essere immaginati come di secondo piano. La persona che mi ha presentato la prima volta mi ha fatto notare una cosa che io non avevo notato. Mi ha detto: nel tuo libro sono tutti protagonisti. Questo per dirti che io sono affezionata a ognuno di loro, perché ogni personaggio ha delle fragilità, agisce in un determinato modo per dei motivi, e quindi non ti puoi non affezionare a qualcuno che combatte con le proprie fragilità e che ne è condizionato a sua volta.
0: Ottimo, ottimo.
1: E adesso arriva la domanda
0: di Daniele?
1: Sì, sì, dall'alto, visto il comitato.
2: E io sono pronta, ho già le cuffie.
1: Allora,
0: vai.
1: Allora, eccola.
0: Te l'hai riscritta praticamente?
1: Sì, me la sono scritta perché non voglio sbagliare.
0: Ah.
1: Nel corso della vita ci troviamo spesso a un bivio. Secondo te è più faticoso rimpiangere una strada non presa o assumersi la responsabilità di aver scelto quella sbagliata? Questo è De Marzullo.
2: È Marzulliano. No, è sicuramente più faticoso assumersi la responsabilità di aver preso quella sbagliata, ma per un semplice fatto: perché noi siamo generalmente molto più severi con noi stessi che con gli altri. Quindi se agli altri perdoniamo gli errori, con noi siamo molto intransigenti. Quindi la nostra strada sbagliata la dovremo proprio elaborare per tanto tempo per perdonarcela.
1: Ti è piaciuta questa domanda?
0: La domanda sì, la risposta anche, qui c'è un alto livello di risposta.
1: Sì.
0: Non è come Paolo invece che non ci risponde.
2: No, povero.
0: No, perché noi ogni ospite che arriva poi lo includiamo nella nostra famiglia, quindi tu che sei passata ormai ti riciteremo sempre.
1: Poi Claudio, scusa, Paolo è venuto anche ospite.
0: Tu sei come René Ferretti, che cambi i nomi.
1: Sì.
0: Bene, L'hai più visto Boris Daniele? No, ma no, non lo so io se è possibile. Bene, quindi adesso passiamo alla cronaca bianca, insieme, insomma, sempre con il commento di Samantha che è qui con noi.
2: Con
0: la cronaca bianca, le pillole di positività, oltre alla nostra onda positiva, abbiamo quest'altra piccola parentesi. Oggi parliamo del progetto La Banca del Tempo e del Sapere, e dei Saperi, scusatemi, dove gli abitanti di un paese si scambiano competenze, un'ora di lezione di cucina in cambio di un'ora di riparazioni ciclistiche. Allora,
2: ti svelo un segreto.
0: Vai.
2: La banca del tempo la facciamo anche noi a Cinecittà, nel nostro
0: municipio. Sì? Quindi vi scambiate, come funziona?
2: C'è questa possibilità che ci sono delle persone che mettono a disposizione gratuitamente le proprie competenze e quindi ci sono gli scambi.
0: Guarda che la notizia
2: è un'ottima cosa.
0: Che io vado a selezionare, le seleziono in modo generico, non trovo le fonti, cioè non le fonti che mi arrivano dalla notizia, sì, ma i posti dove vengono realizzate, potrebbe pure riferirsi a Cinecittà stesso, non lo sappiamo,
2: però questa è pratica. Un'ottima pratica.
0: Sì. Esatto. E secondo te quindi quanto conta riscoprire il valore del vicinato, dell'aiuto reciproco, della collaborazione?
2: Guarda, conta talmente tanto che stai parlando con una persona che sogna di andare a vivere in un posto più piccolo, benché io sia innamorata di Roma, preferirei vivere in un posto a misura d'uomo dove si sta ancora con le sedie fuori la porta, si può non chiudere a chiave, proprio perché io credo nei rapporti umani, credo negli scambi preziosi e fondamentali per il nostro benessere psicofisico. Quindi
1: ci
2: hai
1: sono
2: sfondato
1: ancora
2: una porta
0: ci
2: aperta.
0: Sono, ci
1: quei
0: sono.
1: Borghi ancora.
2: Ci sono. Solo che li vediamo viaggiando. Poi quando dobbiamo immaginare di andarci a vivere abituati come siamo,
0: certo,
2: no? Ad avere 3.000 opportunità, 3.000 alternative se vogliamo uscire la sera, se vogliamo. Io Roma la vivrei molto volentieri da turista.
0: Sì, anche perché insomma è abbastanza complicato.
2: È diventata sì un po'.
0: Sì.
1: Pensa che io sono stato sul Trasimeno, sul lago, sì, e c'era questo paesino e c'erano ancora le ceste con
0: i
1: fagioli, i ceci, ancora dentro le ceste che potevano prenderle così
0: liberamente.
1: E io sono rimasto meravigliato perché qui è raro che
2: è
1: si trovi.
2: È impensabile lasciare qualcosa.
0: È difficile. Bene, torniamo fra poco con l'almanacco pop invece, e questo invece è Jack Johnson con Better Together su Art Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Bene, siamo tornati. Io sono insolitamente basso col volume, eccomi qua. Allora, Daniele, ma abbiamo sentito la voce del direttore, questo che abbiamo, che appena, insomma, che ha presentato i modi per ascoltarci, era il nostro direttore Roberto, che salutiamo, che adesso si sta esibendo. Allora, Daniele, andiamo verso la nostra naturale conclusione. C'è ancora un po', c'è ancora qualche domanda da fare a Samantha, c'è ancora da parlare di un'altra cosa, lo farei subito, perché Samantha qui non ha portato solo Non metterci troppo, la sua opera prima, il suo libro, ma c'è anche A spasso nell'anima, nella mia anima, scusate, io me la sono appuntata invece A spasso nell'anima, che è il prossimo libro che scriverà, modifichiamo i nomi. A spasso nella mia anima, parlaci di questo libro, dove possiamo trovarlo, Samantha, insomma, dedica un...
2: Assolutamente, con piacere. Questo è il mio primo libro e nasce in una maniera molto particolare, perché questi sono degli appunti, alcuni sono dei testi dei miei reel sui social. Ho avuto la fortuna di conoscere una persona che, quando ha letto questi fogli sparsi che avevo sulla scrivania, mi ha detto: questo è un libro. E io ho detto: ma no, sono parole in libertà. Mi ha dato un indirizzo mail di una piccola casa editrice e è diventato veramente un libro. Ma è uno di quei libri che tu apri a caso e ti può capitare una poesia, una frase, un pensiero. Questo libro l'ho portato molto a spasso, ho fatto tante presentazioni e è accaduto sempre qualcosa di magico, cioè qualcuno che l'ha aperto e ha detto: caspita, sta parlando a me. Ed è il regalo più bello che una persona possa farmi, prendendolo in mano. E parla della mia vita, delle mie esperienze o quelle di persone che si sono confidate con me. Okay. Quindi è tutto riferito.
3: Possiamo vederlo.
1: Certo. Guarda, no, eccolo, guarda, eccolo, il professionismo, wow, del nostro regista.
2: Daniele,
1: è incredibile. Io, a questo punto, ti chiederei, come abbiamo chiesto anche ad altri attori, però lo chiediamo anche a te, che sei una scrittrice, di leggerci, di farlo questo esercizio, se ti va, di aprire, certo, la pagina e di leggerci qualcosa.
2: Certo. Allora, guarda, a caso, è arrivato Devi volere e dice: devi volere un uomo che, guardandoti, veda il mare di pensieri che ti affolla la mente, il mare di emozioni che ti riempie il cuore. Scegli chi ti guarda e vede il mare, poi al mare ti ci porta davvero, per correre con te a piedi scalzi, aspettando il tramonto.
1: Capito, Daniele? Un livello enorme, e noi vi consigliamo anche questo, Samantha, che possono trovare ovunque, ovviamente.
2: Sì, su Amazon o ordinabile in qualunque libreria.
1: Ok, quindi, che poi, questa è la tua opera prima, questa qui, perché è un,
2: quello è
1: un romanzo.
2: Il mio romanzo, esatto.
1: E quella invece è una raccolta, sì, di racconti.
2: Di poesie, di pensieri.
1: Ecco, sì, perché sì, era stato questo che all'inizio mi aveva fatto fare cortocircuito, perché questo è un romanzo, esatto. Allora, adesso andiamo ad affrontare il nostro almanacco pop, quindi qualche curiosità, e poi ascoltiamo una canzone che è molto particolare, che ha una storia particolare la canzone. La curiosità pop del giorno è che il 20 agosto 1897 fu scoperta la causa della malaria trasmessa dalle zanzare, dando origine alla giornata mondiale della zanzara. Come trasforma Samantha i piccoli fastidi della vita in spunti per i tuoi testi, per esempio?
2: In realtà avviene in maniera molto spontanea, soprattutto quando si tratta di poesie.
1: Ok.
2: Un sentimento, un'emozione, io ho questo dono, no? Cioè, c'è chi sa disegnare.
1: Sì.
2: A me metti una matita in mano e scappa. Però una parola può diventare una poesia. E quindi lo trasformo, ma non so neanche io come.
1: Quindi qualsiasi fastidio, qualsiasi emozione può diventare qualcosa.
2: Sì, sì.
1: Questo è quello che capita.
2: Sono fortunata.
1: Il flusso è come quando dicono: come fai a scrivere? Non lo sappiamo. A proposito di storie straordinarie, questa è una canzone di Vance Joy, che qui da noi ci è arrivato solo con questa canzone, è famosissima, però poi non c'è più arrivato in Italia, cioè pochissimo. E questa è la storia di Riptide, la canzone di Vance Joy, qui su Art Radio adesso.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Stai ascoltando Art Radio, stai ascoltando, dice.
2: Mi piace,
1: dice,
2: questa cosa delle cuffie.
1: Sì,
2: me
1: sì.
2: Le porto a casa.
3: Le rubo.
1: Poi c'è questo, questo volume super enorme. Che io vado ad abbassare adesso. Ok, allora Daniele, siamo nella fascia finale. Abbiamo ancora qualche domanda da fare a Samantha prima,
3: sì,
1: di lasciarla libera. C'è una?
3: C'è una sorpresa poi per la nostra ospite, no? È quella.
1: Io non. Che io cosa? Non ero stato informato. Va bene. Ma grazie,
3: come?
1: Daniele.
3: Me l'hai detto tu.
1: Ah, ok. No, non è che è una sorpresa per la nostra. Che abbiamo una cosa in comune, Samantha. E come successe con un'altra ospite, che avevamo la stessa cosa in comune, che è il ballare, insomma, la salsa.
4: Sì.
1: E. Guarda Maurizio che ci scrive: sei sicuro che sei su Art Radio? Sì, Maurizio, lui è il nostro caporedattore,
3: il direttore della testata giornalistica.
1: Esatto, okay, caporedattore.
2: Grazie Salvatrice.
1: Ah, Salvatrice,
2: grazie.
1: Vediamo un po'. Ah, che ci ha salutato, gli occhi stanno cedendo. Comunque siete grandi, complimenti alla signora Samantha.
2: Grazie.
1: Vedi. Allora, stavamo dicendo,
3: una brava donna,
1: c'è questa... C'è questo usanza, Samantha, che chi va la salsa come me, alla fine io metto sempre la stessa canzone, che è la mia preferita, ma la mettiamo alla conclusione, insomma, quando abbiamo già salutato.
2: Ci piace questa idea.
1: E allora, questa era Riptide del grandissimo Vance Joy, e adesso andiamo verso la fase finale. No, sto pensando che Samantha deve ancora parlare, ancora annunciarci una canzone.
3: E questa volta la so.
1: Meno male. Allora, quindi abbiamo fatto. Andiamo a fare qualche domanda sul fattore della scrittura, ovviamente.
2: Certo.
1: Allora, la prima domanda è: il tema del ricominciare e della ricerca della propria strada ritorna spesso nella tua scrittura, giusto?
2: Sì.
1: Qual è il primo passo che suggerisci a chi sente di essere bloccato non nella scrittura, come abbiamo detto prima, ma nella vita? Cioè
2: il primo passo è prendere consapevolezza.
1: Quindi riconoscere.
2: È già sufficiente, perché noi spesso pensiamo, e io questo lo dico molto, ed è sempre in linea con l'essere tanto severi con noi stessi, pensiamo di dover subito fare qualcosa. No, le cose si fanno un pochino per volta. I cammini più lunghi, più importanti, sono comunque fatti un passo soltanto alla volta. La presa di coscienza di dover fare qualcosa per cambiare quello che stiamo vivendo, la situazione che stiamo vivendo, è di per sé già un passo. Quindi secondo me è anche quello fondamentale. Il resto verrà dopo, e verrà a seconda dei nostri tempi. Cioè dobbiamo fare pace con il concetto che ci dobbiamo sbrigare a uscire da una situazione, piuttosto che cambiare lavoro se non ci troviamo più in quello che facciamo. Tempo al tempo. La prima cosa è accettare che vogliamo fare un cambiamento. I tempi di quel cambiamento saranno dettati dalla nostra capacità di spostarci da dove siamo.
1: Ok, ottimo, quindi un passo per volta. E adesso invece ti vorrei chiedere una domanda, che al di fuori di tutto, perché comunque